0: Radio Latte Miele.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno amici, buon giovedì mattina.
2: A te.
1: Non vi siete appassionati anche voi all'Eurovision?
2: Non male, sì.
1: Stasera c'è la seconda semifinale e io non aspetto altro.
2: E là.
1: E comunque Elettra Lamborghini in telecronaca mi dà una strana sensazione di libido all'altezza del bacino.
2: No.
1: Avete idea di cosa possa essere?
2: Si chiama Lamborghini comunque lei.
3: Sì, quando sali su una Lamborghini fa quell'effetto.
2: Ecco, perfetto.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: benvenuti a questa nuova puntata degli Svegliori. È giovedì 14 maggio. Perché continuo a sbagliare tra marzo e maggio?
1: Guarda, no, non era più pallida idea.
0: 2026, com'è? Edoardo De Simone, io sono Alan Caligiuri.
1: Ciao, buongiorno. A te, tutto a posto?
0: Tutto bene?
1: Ma sì, tutto rego. Tutto regolare.
0: Io
1: con
0: questa felicità.
1: No, la sera la mattina presto, comunque inizia poi a maggio, sì. Inizia a sentire i chilometri che hai accumulato. Però si sta bene, dai.
0: Però una canzone da stadio diceva: superiamo i chilometri.
1: Sì, sì, infatti. Voltiamo. I chilometri ci sono ed è giusto che ci siano.
0: In fondo al cuore.
1: Niente, l'avevi cantata tutta per forza.
0: No. Senti, il diavolo in fondo al cuore.
1: Fanne mettere una a me da cantare, che è meglio. Tanto questa è prima in tutte le classifiche. Probabilmente anche a Tonga la conoscono anche i muri. Il 22 di maggio c'è pure il suo album. E se questa è l'anticipazione, come se balla?

Samurai J Ossessione qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di dare la linea a Paolo Fox, che devo dire ieri diceva bene nel mio segno, anche in amore, quindi dice novità, ma io non posso.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene a fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine, non tornerà il periodo grigio che c'è stato soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni, cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso, per qualcuno anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ha fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei Pesci si può sentire sotto attacco, sotto ottusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì, anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Si chiama Monghi d'Oro, l'ultima di Gianni Morandi. Buongiorno dagli sveglioni, è giovedì 14 maggio. Noi cominciamo tutte le puntate con l'almanacco del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Ebbene sì, oggi è il 14 maggio 2026. E fino a qua ci siamo, giusto?
3: Sì.
0: Quiz Santi, Santi Quiz.
3: Vai.
0: Allora, non so a chi collegare questo nome, lo sai? È il nome di Osso, ma con un altro nome, cioè simile.
3: Mattia.
0: Bravo, San Mattia. Che potevo collegarlo, che non mi veniva nessuno.
3: Non ho idea.
0: Niente.
3: Ah, degli amici.
0: Quando devi scrivere, usi questa cosa. Cioè, scrivi su questa cosa, però finisce con co.
3: Foglioco.
0: Oppure, se non è foglioco,
3: è libroco.
0: Di cosa è fatto il foglioco?
3: Cartaco.
0: Bravo, San Cartaco. Era Pilato, un po' infamello.
3: Ponzio.
0: Bravissimo. Quando sei giovane, adolescente, ne sei pieno in faccia.
3: Brufoli.
0: Ambruncolo.
3: Bene.
0: Poi te le dico io questo. Ampelio, Sant'Ampelio e Sant'Eremberto.
3: Non
0: so perché. San Mattia è il protettore di ingegneri e macellai, quindi anche del nostro Michele da Grottole. 1947 inaugurato il primo teatro stabile italiano.
3: Molto bello.

0: pallavolista.
1: Togut.
0: Scomparsi oggi nel 2015 B.B. King, te lo ricorderai sicuramente.
1: Sì, voglia.
0: Uno dei più grandi manager.
1: Voglia.
0: Rhythm and Blues è stato uno dei
1: Rhythm and Blues. Okay.
0: E poi oggi nel 1998 nasceva The Voice.
1: Frank Sinatra.
0: Non possiamo mettere una canzone di Frank Sinatra?
1: Sì, sul latte e miele.

Grande Laura Pausini che ha ripreso questa canzone fenomenale di Umberto Tozzi. Adesso però è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia, come con le nostre barzellette.

0: come vola il tempo quando ci divertiamo e come ci divertiamo noi con le nostre barzellette. Barzellette che potete inviarci in qualsiasi momento al 335-787-1910. Se vi viene in mente adesso, va bene che la mandiate adesso. Se vi viene tra un'ora, potete mandarcela tra un'ora. Non importa quando, l'importante è che lo facciate. Oggi sentiamo questa.
1: C'è una signora al cinema.
0: Cinema.
1: E quello davanti a lei fa tutto così, no?
0: Un po' storto, ok.
1: Fa tutto così.
0: Balla un po' a destra e a sinistra.
1: La signora gli fa, scusi, sono venuto a vedere il film, ma se lei continua a fare tutto così...
0: A ballare a destra e a sinistra.
1: Dice, guardi, mi dispiace, ma siccome io ho fatto il marinaio per 25 anni, allora l'ondeggiare della barca mi ha fatto venire questo...
0: Certo.
1: E io fa tutto così, dice...

0: ho fatto la p***a per 20 anni.
1: No, no, no, no, certo, certo. Certo. Che ha fatto la signora? Scusi, non lo so,
2: non ho sentito.
1: Non ho capito bene, non ero io.
2: Vabbè. Se volete mandare le vostre canzoni, è semplice. Le vostre barzellette, è semplicissimo. 335-787-1910.

0: www.radioradio.it.
1: Ritorna, anche se scomparsa da poco, le sue canzoni rimarranno indelebili nella nostra musica italiana. Ornella Vanoni con La voglia, la pazzia, qui su Radio Latte Miele.

0: 1995, fenomenale, bella, stiamo mettendo musica che spacca oggi, devo dire, non ne abbiamo sbagliata una. Ringraziamo il nostro Andrea Dag che ha fatto un bellissimo palinsesto musicale. Detto questo, è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro perché c'è l'appuntamento con la storia della musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 14 maggio 1999, quel giorno gli 883 rilasciano il singolo La regina del celebrità, quarto e ultimo singolo estratto dall'album Grazie mille. Il testo e l'ambientazione del video fanno chiaro riferimento alla discoteca Celebrità di Pavia, città natale di Max Pezzali. Il pezzo è dedicato alla cubista di quello che era un locale in cui Max e i suoi amici, ancora troppo giovani, non sarebbero potuti entrare. Il video a cartoni animati anime è stato realizzato da Strane Mani, casa di produzione toscana, già realizzatori del video precedente degli 883, nient'altro che noi. In chiusura viene mostrato un Pezzali adulto in live action cantare ad un concerto. In prima fila compare proprio la ragazza della discoteca che in compagnia del marito e del figlio ascolta commossa la canzone di Pezzali dedicata a lei.
3: C'era questo mondo di autoumiliazione, no? Di gente, io conoscevo questo tizio che di fatto era un taxista abusivo. Era taxista abusivo gratuito perché lui aveva la Golf all'epoca nuova, tutto, poi era uno studente universitario che studiava a Pavia e si era portato la macchina non per girare ma per portare in giro la tizia di cui era innamorato.
2: Il brano è arrivato ad ottenere un disco d'oro in Italia ed è stato inserito nelle compilation Hitmania Dance estate 2000 ed è contenuto in Mille Grazie, Tutto Max, Max Live 2008 e le canzoni alla radio.
0: Allora, io al Celebrità ci ho lavorato un sacco di volte, una bellissima discoteca, e come a Max anche a me successe di innamorarmi di una ballerina di una discoteca. Stavi là, la fissavi, un sogno che era impossibile da avverare perché era molto più grande di me. Riviaggiamo nei sogni con la regina del Celebrità.

0: Che bella canzone, devo fare i complimenti a Max Pezzali, agli 883 ovviamente, che hanno scritto dei pezzi fenomenali della nostra vita, della
1: beh,
0: nostra
1: questa
0: storia.
1: Ti insegna anche a credere in un sogno, cioè perché tu magari vai in un posto, cominci a frequentarlo senza sapere che cosa tu diventerai. Non so quante volte, almeno non so se a te è successo, uno dei miei, delle mie più grandi soddisfazioni, no, da quando faccio questo mestiere, è riuscire a rientrare dalla porta principale nei locali dove quando ero più piccolino magari non mi facevano entrare perché ero troppo piccolo, oppure andare a suonare nei locali dove sono sempre andato a ballare. Ecco, quella cosa lì per me è impagabile, e questa ricordo un po' questa sensazione dell'avercela fatta. Poi chiaramente lui ci mette in mezzo un amore per questa cubista che poi viene raccontato nel video.
0: Vabbè, per me è stato molto differente perché io sono diventato popolare a 30 anni e quindi tutte le rivincite le ho riviste lì, la discoteca che mi pagava per andare solo a fare un giro. Io sono stato fortunato perché la popolarità che ho avuto l'ho usata, l'ho sfruttata per risparmiare tutto quello che avrei speso da andare in discoteca, nei ristoranti o negli alberghi. Sai quante cose mi hanno sempre regalato, devo ammettere.
1: Ma infatti ha aiutato molto.
0: Bello, ma anche oggetti, devo dire che ma la rivincita più grande l'ho presa una volta quando un PR di una discoteca della Brianza mi fece fare il vocalist. Io iniziavo questi passi nel mondo del lavoro e a un certo punto durante la serata mi prende il microfono, me lo toglie e mi dice: guarda, non sei capace, lascia stare, vai a casa. Mi è crollato il mondo. Ho iniziato a fare il programma famoso sull'altra radio, è diventato molto famoso e io facevo un personaggio che era uno zingaro e che faccio ogni tanto anche qua, ma poco.
1: Poco.
0: E lo chiamai come per fare uno scherzo telefonico. Mamma mia, si è spaventato tantissimo. Anche mi chiamò e mi dice: ti chiedo scusa per quella volta che ti tolsi il microfono perché sei veramente bravo. Vinto.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Amore no, la versione remix Adriano Celentano su Radio Latte Miele. Buongiorno, è giovedì 14 maggio, stiamo toccando un sacco di cose per quanto riguarda questa puntata degli sveglioni.
1: Stolti.
0: Pronto?
1: Ignoranti.
0: Sì.
1: Gente che non sa niente di niente.
0: Buongiorno anche a lei, complottista. Salve. Salve.
1: Virus che escono fuori.
0: No.
1: Come macchie.
0: Ecco, io non avrei voluto parlarne di questo antivirus che sta spaventando.
1: Non stiamo parlando di questo.
0: Ma come no? È il virus che sta
1: spaventando.
0: No.
1: Guerre in giro per il mondo.
0: È questo, lo sappiamo.
1: Ma non vi dirò oggi la verità sulle guerre.
0: Ma no, ma anche perché c'è.
1: Oggi vi parlerò di qualcosa di molto più importante.
0: Il VAR?
1: Stolto, zitto. Fai parlare chi è esperto.
0: Va bene.
1: Chissà. Chi conosce la mente umana?
0: Sì, Alberto Angela, no.
1: Altro che Fabrizio Corona.
0: No, ma che c'entra?
1: Io so cose che voi non immaginate neanche.
0: Prego, allora le dica, forza.
1: Garlasco?
0: No, basta.
1: No, non parliamo neanche.
0: Che palo, meno male.
1: Anche di Garlasco.
0: No, di cosa parliamo?
1: Oggi parliamo di una cosa che sta tenendo tutti suspense.
0: Sì. L'antivirus. No, non è l'antivirus.
1: L'Eurovision.
0: Come l'Eurovision? Oggi è la seconda semifinale, c'è Sal Da Vinci che è andato bene.
1: Intanto sapete benissimo che c'è all'interno dell'Eurovision un concorrente di una nazionalità che non si conosce bene. Partenopea.
0: No, per favore. È Sal Da Vinci, è italianissimo ed è in gara per l'Italia. Rappresenta proprio l'Italia, come no?
1: Lui fa parte di un'altra nazione.
0: Ma non è vero.
1: Ma non lo vedi come si veste?
0: Ma cosa c'entra? A parte che era vestito benissimo.
1: Intanto vi do
0: bianco.
1: Un po' di cenni storici. Allora, l'Eurovision nasce nel 1460.
0: Molto dopo, glielo assicuro.
1: Napoleone Bonaparte, ormai vinceva tutte le sue guerre, ha detto: sai cosa faccio? Faccio l'Eurovision.
0: Ma no. Napoleone è arrivato dopo, tra l'altro.
1: Come cantano in Europa.
0: No,
1: vediamo.
0: Ma Napoleone dopo.
1: Dai, fammi vedere.
0: Non credo che Napoleone parlasse così, fammi vedere.
1: Modugno?
0: Ma che c'entra? Modugno?
1: Modugno gli diceva: ma guarda che non c'è il bidone.
0: Ma Modugno smascellava così? Che è successo?
1: Comunque, adesso vi dirò chi vincerà. Si sa benissimo che questo cantante partenopeo, che non fa parte dell'Italia,
0: vincerà
1: l'Eurovision. Sapete perché?
0: Perché?
1: Come si chiama?
0: Non è vero, dai. Per favore.
2: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

Il 14 maggio, buongiorno sveglioni, state ascoltando Latte Miele, ciao da Alan Caligiuri ed Ede Simone, con voi fino alle 8 di questa mattina, 335-787-1910, numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi raccomando, mandateci soprattutto barzellette, ne abbiamo bisogno per iniziare tutte le mattine la puntata con la vostra voce.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 7 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro, un cantante amato da tutti, soprattutto da Radio Latte Miele, giusto?
1: Ha voglia.
2: Allora, detto così perché è arrivato il momento del nostro disco sveglione.
1: Oggi bene, sì. Perché abbiamo, sì, oggi abbiamo veramente un disco sveglione importante. Una versione remix di una canzone di Ligabue, quella che mettono allo stadio dell'Inter quando fanno gol, sarebbe Urlando contro il cielo.
3: Casalinga. Casalinga.
4: Only full gas.

0: questa mattina. Devo dire che mi ricorda questo un concerto che c'è stato poco tempo fa, ma come mai non ci è,
1: no, non c'entro niente io, non c'entro niente.
0: Come mai non ci ha invitato
1: non
0: nessuno?
1: Ne ho la più pallida idea, facciamo così.
0: No,
1: news.
0: Perché se c'è il concerto di Mimmo Rassi, cioè quello si vede che
1: Mimmo Rassi.
0: Cioè ci chiedono proprio, volete andare?
1: Da poi Mimmo Rassi.
0: Ligabue a Milano, ma tu l'hai visto? Io no.
1: Vabbè, niente, adesso le news.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, non inchiodiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisini ringrazio dell'ascolto.
9: Spot. Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
10: Proteggi la tua casa e la tua azienda con i sistemi di sicurezza Tecnopolis System. Sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, allarmi antintrusione intelligenti. Non aspettare che sia troppo tardi. Vivi con serenità, proteggi chi ami e ciò che hai costruito. Contatta la Tecnopolis System e scopri come difendere la tua casa e la tua impresa. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
11: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica. L'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
14: Latte e miele.

latte miele. Una canzone triste nel mio cuore. Latte miele. Latte miele, la tua musica italiana. Perché?

0: Superstar, senti come lo dico bene, Superstar, Tiziano Ferro featuring Giorgia. Devo dire che
1: male.
0: Le Superstar sono una di quelle scarpe che io ho sempre usato nella vita, le Adidas, ci cioè sono proprio una categoria, si chiamano Adidas Superstar.
1: Sì, non parlano di scarpe qui, però vabbè, sì,
0: no,
1: ci sta.
0: Beh, no,
1: ci
0: parlano, sta di, parlano un po' di quello che siamo.

0: forse l'ottavo di finale, è finito alle 2 di notte. E tu dici, allora, vabbè, partita. Ma sai perché? Provandomi. Perché quegli altri fessi dall'Olimpico hanno sparato fumogeni, botti, eccetera. Il fumo è arrivato sul campo perché no, sono vicinissimi e non si vede niente, non hanno potuto giocare. Sono dei fermi, non so quanto tempo. Siamo alla follia.
1: C'è la scena proprio famosa di Fantozzi e Filini. Batti lei! con la nebbia. È proprio quella che è successo
0: lì,
1: al
0: quella roba lì.
1: Bellissimo, cioè, bellissimo.
0: Darden e Godard, ottavi di finale di un torneo Master 1000, uno dei più importanti del mondo. Fantozzi,
1: batti lei,
0: batti lei,
1: non roba, si vede
0: questa roba qua. Ieri è successo questo. In Italia succede anche questo. Abbiamo due cose e riusciamo a rovinarcele. Poi l'altra polemica riguarda il fatto che, non so se stai seguendo, non si sa ancora quando pure il Milan e la Juve giocheranno questo fine settimana. Perché uno dice a mezzogiorno e mezza. Poi ieri Sarri ha detto: no, io a mezzogiorno e mezza non vado. Vabbè, non vai, stai tranquillo. Fai finita e vai sereno.
1: Quello che vuoi.
0: Quell'altro gli ha detto: no, io ritiro la squadra, tanto un punto in meno. Ma ragazzi, ma che livello siamo? Questo
1: non lo
0: perché
1: non lo so,
0: prefetto dice che si gioca lunedì, la Lega Calcio dice: no, giochiamo domenica e mezzogiorno. E a un certo punto un fenomeno della Lega Calcio ha detto: ma no, ma spostiamo la finale del tennis. Ma certo, partita programmata da un anno, la spostiamo perché tu sei un fesso che non sa fare i calendari.
1: Siamo... Però posso dirti, tutto gira intorno a Paolina.
0: Sì, vabbè. Cioè,
1: hai visto il caos che ha combinato?
0: Però adesso, al di là di questo, no, io una cosa, io mi lamento, non per tanto per quando gioca la Juve, non me ne frega niente. Io mi lamento perché magari in mezzo a le cinque partite di cui si sta parlando, ci sono magari delle famiglie o dei tifosi che pensa, che ne so, c'è Pisa-Napoli, no? Sì. Pensa a un tifoso del Napoli che ha detto: vado a farmi il weekend in Toscana, si è pagato albergo e viaggio verso Pisa, convinto che il Napoli avrebbe giocato domenica, e poi scopre che il Napoli gioca lunedì. Cioè, ma come la puoi prendere?
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Va sempre in quel posticino lì alla gente, alla povera gente.
1: Alle persone normali, alle persone comuni. Vabbè, che dobbiamo fare? Niente. Tanto tra un po' cancelleranno anche la FIGC, vedrai. Can

0: Lady AH7 Santa è dedicata a no, non posso dirlo,
1: non facciamo nomi,
0: ho fatto un pelino, guarda, lasciamo stare. E sai cosa c'è adesso?
1: Cosa, l'indovinella?

0: giornata, bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
1: Bene, bene, adesso iniziamo Quizzi. Con il quiz, andiamo avanti con il quiz.
2: E dov'è il problema andare avanti con il quiz in questo giovedì mattina?
3: No,
2: buongiorno
3: problem.
2: Sveglioni, in realtà avrei potuto
3: ciao,
2: fare
3: zio.
2: Di più. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, indovinello di oggi. Più lo pieghi, anzi più la pieghi, più torna come prima. Che cos'è?
3: Eh beh, no, si può dire, dai.
2: No, no, no, no, no, no, no.
3: Si può dire, dai.
2: Si può
3: non
2: dire.
3: Si può dire.
2: No, si può, si può. La soluzione si può dire.
3: Si può dire, si può dire. Allora, indovinello di oggi è più la pieghi, più torna come prima.
2: Sì, esatto. Esatto. Ma
3: sai che non è facile, eh?
2: Beh,
3: Stavo riflettendo.
2: Non è difficilissimo, eh.
3: Cioè, pensa che tu spari l'indovinello e a un certo punto le due scimmiettine che vivono all'interno del mio cervelletto si guardano e dicono, il nostro momento.
2: Andare.
3: Non ce la faccio, cioè, sto pensando, capito? Più la pieghi e più torna come prima.
2: Esatto.
3: Che cos'è?
2: Bravissimo.
3: Che cos'è? Che cos'è?
2: 335-787-1910, WhatsApp audio.
4: Gli sveglioni. Sulla latte miele.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
11: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
12: Latte e miele.

di oggi facilissimo. No, non è vero, non ci sono arrivato ancora io. Quindi è più la pieghi, più ritorna come prima. Che cos'è? Mi ha detto Edo che si può dire. Quindi 335 787 1910.

0: canzone Zucchero con le mani, una canzone del 1987. Devo dire che oggi le canzoni spaccano quelle di Radio Attività,
1: cioè,
0: spaccano sempre, però oggi particolarmente
1: importante.
0: Sì, sì, sì.
1: È vero.
0: Sì,
1: è vero. Sì. A proposito di canzoni, ieri sono stato a sentire Blanco al
0: Blanco.
1: Forum.
0: E Blanchito Baby, Michelangelo.
1: Parte, vabbè,
0: c'era Michelangelo?
1: Sì, la voglia, era nella band. No, la cosa che mi ha stupito è che rispetto agli ultimi concerti che ho visto, lui sembra, l'ho paragonato a un'autostrada, no? Lui entra, quindi sale sul palco, come quando tu entri in autostrada, quando superi il casello che ritiri il biglietto, e va dritto per dritto fino alla fine del concerto.
0: Entra, spacca e va, così.
1: Sì, ma lui va per un'ora e mezza di musica filata, non si ferma praticamente mai, non chiacchiera col pubblico e interagisce molto poco, ma perché si vede che non è il suo. E io questa cosa in realtà la apprezzo, perché è meglio uno che fa come lui, che tira dritto per dritto e dice: io non sono forte a parlare col pubblico, perché lo devo fare?
0: Blanco bravo, sì, è anche un po' timidino, quindi ci
1: esatto,
0: sta.
1: Dice, devo dire che e canta.
0: Fuori onda ti ho raccontato la storia della sua carriera, perché la sua manager era una mia cara amica, le ho dato il lavoro a un'altra, in un'altra radio, la salutiamo, l'Anna Brioschi, però
1: ciao, Anna.
0: Io ti devo dire che probabilmente questo weekend vado a vedere Si può essere amici per sempre. Probabilmente sì, Verona parte il 14, che oggi
1: bellissimo, bellissimo.
0: Sì,
1: beh, tanta roba. Comunque, beh, questo per dire, tra l'altro, ieri sulle tribune, perché io ero nel parterre, ma sulle tribune, quanti bambini ho visto? Ma tanti,
0: piace ai bambini,
1: tante famiglie. Poi comunque lui ogni tanto tira anche in mezzo delle tematiche particolari, ma pieno di bambini.
0: Ma invece i bimbi di una volta, nel 1979, piaceva questo, Valtanius.

0: coetanei miei ricordano, perché era un bellissimo cartone animato, un robot. Nel periodo della nostra infanzia andavano molto i robot e quindi ci piacevano tanto. Sono sicuro che tanti l'avranno cantata in macchina, i genitori. Quindi saluto tutti i genitori che hanno cantato.
1: Ciao genitori, ciao belli.
0: Detto questo, abbiamo il momento children.
1: Sfogodromo, lo sfogodromo children.
0: Sì, sì, che da questa settimana è diventato sfogodromo perché ci hanno privato di personaggi. Arriveranno.
1: Noi ce li siamo. Esatto, cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo detto ai bambini: bambini, usate questo spazio per fare quello che volete, praticamente, no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Potete mandare un WhatsApp audio 335-787-1910. Anche di nascosto dai genitori e sfogarvi se qualcosa non vi va bene, se avete un sassolino nella scarpa da togliervi, bambini, fatelo con la maestra, col compagnuccio, con che ne so.
1: Vogliamo fare un esempio, voglio andare con un esempio.
0: Fidanzatina c'è?
1: No, non ce l'abbiamo, però se vuoi ho questo esempio qui.
2: Ciao,
1: che
2: sono
1: calza.
2: Simone da Torino e ciao, io Simo. Sfogo, ciao, trovo quando la mamma non c'è e mia sorella prende il suo posto e si permette di tirarmi le sberle, mi
1: come
2: dice
1: sberle?
2: Cosa fare,
1: no.
2: E mi dice tutto, a me dà un fastidio.
1: Capito.
2: Talmente tanto
0: abuso di potere.
2: A me mi vorrebbe tirargli una sberla.
1: No.
0: C'è da dire che tra fratelli si litiga sempre, però se il fratello maggiore è il sostituto alla mamma o al papà, ovviamente fa dell'abuso di potere.
1: Lui è il sottomesso comunque.
0: Sì, purtroppo è così, ma questo c'è sempre stato. Siamo con te comunque, Simone. Detto questo, vi chiediamo, mandateci i messaggi perché noi il regalino...
1: è più simpatico, quello che ci farà ridere di più, quello che ci coinvolgerà di più. Faremo un regalino nella puntata di domani mattina.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe. Ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
9: Sorridi, c'è Ichnos.
11: Latte e miele.
12: Ah!

0: Emma, l'amore non mi basta qui su Radio Latte Miele in questo giovedì 14
1: Quanto
0: maggio.
1: Quanto si è parlato di questa canzone, che è tornata prima in classifica dieci anni dopo, grazie ai video di Dybala. Vabbè, il caso
0: di Dybala, è tutto grazie a Dybala.
1: Questi diciamo video nostalgici di tifoserie che non hanno più i loro campioni. Vabbè, un po' di cose.
0: Che devi fare? Allora, è arrivato il momento di scoprire qual era la rispostona, l'indovinellone, qual era l'indovinello, Edoardo.
1: Più la pieghi, più torna esattamente come prima. Vi abbiamo chiesto che cos'è e voi ci avete risposto.
2: Buongiorno, sveglioni. Tony da Torino.
1: Ciao Tony.
2: La risposta al quiz di oggi è al quiz. La molla.
1: Bravo.
2: Ciao, buona giornata.
1: Bravo, la molla.
0: La molla,
1: tanta roba.
2: Bene, buongiorno, bene, sveglioni. Buongiorno. Allora, la risposta al quiz
1: questo è Luciano.
2: Di oggi è la molla.
1: Bravo, Luciano.
0: Bravo.
2: Buongiorno a tutti, Luciano.
1: A te. Grande Lucianone.
3: Buongiorno, sveglioni.
1: A
3: siamo
1: te.
3: Marica, Monica, Giussi, Pietro.
0: Quanti siete?
3: La risposta al quiz di oggi è la molla.
1: Bravi,
0: la molla, bravo.
1: Ma
0: bravi.
1: Pietro, scusate, dove l'avete chiuso? Perché?
0: Non lo so, era nel bagagliaio.
1: Probabilmente lui sì.
4: Buongiorno, latte e miele, sono Enza. Da
1: ciao, Enza.
4: La risposta dell'indovinello di oggi potrebbe essere la lingua.
1: No, la molla.
4: O la molla.
1: No. La molla,
4: o
1: meglio.
4: Uno dei due, la secondo molla. Me, però più la lingua.
1: No, la molla.
4: La molla.
0: Più la molla.
4: La lingua.
1: Enza, ma che c'entra questa cosa qui, Enza? Non capisco. Niente.
5: Ciao, Enza. Sono Ludovica da Verona.
1: Ciao, Ludo.
0: Ciao, Ludo.
5: La risposta al quiz, l'indovinello di oggi è la molla.
1: Bravissima.
0: Brava.
6: Cari sveglioni, l'indovinello di oggi potrebbe essere la carta.
1: Ma perché la carta? No.
0: Maestro, no. Perché?
1: Ma perché?
7: Buongiorno, sveglioni. Oddio. E sveglioni.
0: Ciao Ale.
7: Non
0: Ale.
7: So perché
0: ciao.
7: Ora mi è uscita sta parola. Più la pieghi e più torna come prima. Potrebbe essere la gomma.
1: Perché la gomma?
7: O la schiena.
1: La schiena, perché?
7: Ciao sveglioni, Ale da Solaro.
0: Ciao Ale, ma si piega. Si
7: spaccato stamattina con quel pezzo.
1: Quale? Questo? Ah, questo, cioè lui voleva praticamente che rimettessimo il disco sveglione.
0: Perché lo stai rimettendo? Non è il momento.
1: Mi piace. Sì, ma perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia, dai.
0: Sì, vabbè, dai, togli sta roba. No, ma Ale tiene il Milan e anche il Napoli. Togli questa musica.
1: Vabbè, niente, bravi tutti quelli che hanno giocato con noi. Perché hanno detto la schiena, la gomma?
0: Non lo so, vabbè, ma è Ale da Solaro, che devi fare?
8: L'ora esatta è offerta da
9: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. Sette e 59.
0: Ebbene sì, cari sveglioni del mio cuore, del vostro cuore, del nostro cuore, questo giovedì 14 maggio finisce proprio in questo momento. Lo so, siete tristi, state piangendo, ma vi regalo subito un sorriso perché è arrivato Francesco Bianco. Buongiorno.
10: Buongiorno. Ciao, consolatore, che tra l'altro posso dire esattamente, ma in spagnolo il consolador è una cosa.
1: È una cosa che
10: si può usare e si lascia generalmente nel comodino.
0: Ah, ok.
10: Va bene.
0: Okay.
1: Sì.
0: Quindi salutiamo tutti coloro.
1: La batteria del telefono, ovviamente.
10: Ho questa funzione, quindi.
0: Senti, posso chiedere a un giornalista, visto che sai che mi prende molto il giallo, Garlasco, come siamo messi?
10: Ieri io ho visto Chi l'ha visto, che sono un grande fan di Chi l'ha visto.
0: Devo
10: dire che sono uscite cose inquietanti. Devo dirti la verità.
0: Ma come è possibile?
10: Perché non avevo mai studiato. Allora, non avevo mai studiato il caso Sempio così dettagliatamente. Ieri invece, tipo un'ora di programma, era tutto sulle sue intercettazioni, tutto sulla sua. Devo dire.
0: Ma è com'è possibile che in quegli anni, 15 anni fa, nessuno si è accorto di nulla? Cioè,
10: sai, può capitare, può capitare. A parte
0: ma come può capitare? No, dai.
10: Fermati, può capitare che secondo me succede che gli inquirenti a volte si innamorano di una pista. Ah, okay. E quando ti innamori in una pista vedi solo una cosa, no? Vedi, siccome questo è un processo indiziario, sia quello contro Stasi sia quello contro Sempio sarà un processo indiziario, e quando ti innamori di una pista, no, fai convergere tutte le tue idee su questa pista senza indagare magari bene altre ipotesi, ad esempio.
0: Vabbè, si è incarcerato una persona per 10 anni, che adesso vedremo. Di comunque più, spazio agli giudici. 16, sì, 16 anni. Sì, 16. Va bene, grazie mille Edoardo De Simone.
1: Grazie a te anche ai giuri, noi torniamo domani mattina, giusto?
0: Domani mattina puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
1: Su Radio Latte Miele.
11: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene da fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine, non tornerà il periodo grigio che c'è stato soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni, cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso per qualcuno, anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo, dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ho fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei Pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì, anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Siamo da Aranciata di Fra Quintale questa mattina, questo giovedì 14 maggio. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scaratelli. Ci sono molte notizie anche questa mattina. Si parte da Trump in Cina, poi sapete tutta la pagina di cronaca. A tra poco, dopo la sigla.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, naturalmente si sta parlando tantissimo della visita di Donald Trump a Pechino da Xi Jinping. Lui dice, Trump, parleremo poi più a lungo, dice che avremo un futuro fantastico insieme, dobbiamo essere alleati e non rivali, ma ci sono molti punti tra le due superpotenze, come normale che sia. E poi la cronaca italiana con Garlasco, perché escono sempre nuove notizie, e poi la situazione che si è creata con la signora e i due figli che sono stati ritrovati ieri, ma vogliono rimanere anonimi, e quindi c'è anche un problema legato naturalmente al padre, perché lui ha tutto il diritto di vederli i figli. Quindi vedremo quello che succederà, perché per il momento nulla sta avvenendo, ma certo, forse anche per non esasperare i toni della situazione, ma certo a un certo punto i figli dovranno incontrarlo, il padre.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Spot. Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. La festa della bellezza.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte mia.

0: latte e miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Annalisa con canzone estiva qui su Latte Viene. Sta parlando molto di lei perché avrebbe fatto, sarebbe tra quelli che hanno fatto i provini per X Factor, ma alla fine la produzione preferisce una figura maschile da affiancare ai tre che sono confermati, che sono Paola Iezzi, Francesco Gabbani e naturalmente Jack e la Furia. Vedremo insomma chi ce la farà. Sarebbero i Rama, sarebbe in testa alle preferenze. Vedremo se ce la farà veramente, sarà qualcun altro a sostituire Achille Lauro. Comunque incredibile, perché sta lei sta riempiendo i palazzetti dello sport di tutta Italia, cosa che non succedeva a una donna da tanto tempo, eppure vedo che sottolineano però non hanno preso X Factor. Vabbè, comunque parliamo di una roba importante, perché ieri Giorgia Meloni ha parlato anche di nucleare in Parlamento, dicendo che entro l'estate sarà pronto un disegno di legge per far partire in Italia l'approvvigionamento di energia elettrica attraverso il nucleare. Un nucleare diverso ovviamente da quello del passato. L'intenzione è fare piccole centrali diffuse sul territorio, anche perché abbiamo visto che effettivamente essere dipendenti dal punto di vista dell'energia è un problema. C'è un problema che in realtà è superabile, perché due volte gli italiani si sono espressi con due referendum a questo punto, o due referenda come si dovrebbe dire, uno nel 1987 e uno nel 2011. C'è da dire che entrambe le volte sfortunati i promotori del referendum, perché nell'87 si arrivava da qualche mese da quello che era successo a Chernobyl in Bielorussia e Ucraina, e quindi c'era grande paura, e nel 2011 era appena successo Fukushima in Giappone, quindi eravamo un po' condizionati, forse, non lo so. Vedremo se questa volta invece si riuscirà a fare passare l'energia nucleare anche in Italia.

0: senza di te.
1: Willy Peyote con la sua Kodak, la nuova canzone del nostro amico rapper di Torino. Allora, c'è un gladiatore nella notte di Roma, Luciano Darderi, dopo una battaglia di 3 ore piega la stellina spagnola Hodar in prede crampi e vola in semifinale, dove affronterà il norvegese Rud. La partita è finita alle 2 di notte, è stata interrotta per il fumo dei fuochi d'artificio sparati all'Olimpico al termine della finale di Coppa Italia, che è stata vinta invece dall'Inter in questo caso. Comunque, anche questo fa capire la differenza di eleganza e cultura dei tifosi, no? Lì niente è successo, mentre ovviamente allo stadio devono sempre farsi riconoscere che sono caffoni. Lo sappiamo che siete burini, basta, anche a me, io adoro andare allo stadio, però queste manifestazioni eccessive non le ho mai comprese, anche perché poi disturbano le altre persone, fanno anche odiare il calcio da chi non lo ama, nel senso che lo trovano tutti violento, aggressivo. Se ci calmassimo un po' sarebbe tutto normale. Allora, ha vinto l'Inter, l'abbiamo detto, in Coppa Italia, quindi non ho sentito festeggiamenti ieri a Milano, ma forse era il doblete, cioè la doppietta dopo il campionato, quindi si erano già scatenati. Vedremo, perché sarebbe molto interessante capire se si possa avere addirittura, noi già sogniamo, una finale tutta italiana agli internazionali di Roma.
2: Latte e miele. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovi disagi nei collegamenti aerei da Sardinia verso Milano. Un volo Aero Italia partito da Cagliari Elmas Airport diretto a Linate, rientrato poco dopo il decollo per un non meglio precisato problema tecnico. La compagnia ha riprotetto i passeggeri su un altro aereo disponibile a Cagliari, consentendo la partenza con ritardo. Il velivolo coinvolto è rimasto fermo in pista per controlli. Si tratta del secondo episodio della giornata. In mattinata ieri era stato cancellato anche il volo ITA Airways Alghero Linate delle 8:35, sempre per motivi tecnici. Un uomo di 53 anni, Bastiano Ruiu, è stato trovato senza vita in via Bovet a Sassari. A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che lo hanno trovato riverso a terra nel palazzo dove viveva da poco tempo. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Ruiu era noto per un fatto di cronaca avvenuto nel 2008, quando all'ippodromo Pinna uccise durante una lite Gavino Garau, colpendolo con un forcone. Prosegue in corte d'assise a Cagliari il processo a carico di Claudio Gulisano, accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Maria Dessì nel dicembre 2024 nel quartiere del Sole. In aula sono stati ascoltati amici della coppia, vicini di casa e il direttore della filiale Unicredit, dove famiglia e imputato avevano i conti. Tra le testimonianze chiave, quella di una vicina che avrebbe visto il 44enne uscire dall'abitazione poche ore dopo il delitto. Secondo l'accusa, il movente sarebbe economico. L'uomo avrebbe ucciso i genitori per problemi finanziari. Il maltempo costringe il comune di Sassari a modificare il programma degli eventi legati alla Cavalcata Sarda 2026, rinviati lo spettacolo Riti e Suoni dalla Sardegna, previsto a Monte d'Accoddi, e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in calendario oggi e domani. Gli appuntamenti saranno recuperati in estate. Stop anche al battesimo della sella all'ippodromo Pinna, annullato per impraticabilità del terreno. Slitta sabato 16 invece l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Resta confermato il laboratorio di camiceria sarda del negozio Bagella di Corso Vittorio Emanuele con l'artigiano Giovanni Cherchi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
13: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Proteggi la tua casa e la tua azienda con i sistemi di sicurezza Tecnopolis System. Sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, allarmi antintrusione intelligenti. Non aspettare che sia troppo tardi. Vivi con serenità, proteggi chi ami e ciò che hai costruito. Contatta la Tecnopolis System e scopri come difendere la tua casa e la tua impresa. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
14: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
15: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
16: E dove?
15: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
17: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Personaggi famosi, capiremo perché. Prima vi lascio a Prendila Così di Lucio Battisti, poi Senza di me di Anna.

Anna Oxa con Senza di me qui su Radio Latte Miele. Cantiamola sempre quando siamo un po', no, giù, quando c'è un po' di autostima, perché appunto le dice: senza di me la vita sa di fumo, di malinconia, non senza di te ma senza di me. Allora, parliamo di questo mercato nero delle banche date, spiati anche Eloy Del Santo, Alex Britti, calciatori, ma anche moltissimi manager. C'era proprio un tariffario da 6 a 25 euro per ogni informazione, cifre irrisorie, ma se calcoliamo il volume d'affari è facile capire come si arrivi a profitti plurimilionari. Ci sono in totale 85 indagati, sono poliziotti, funzionari corrotti dell'Agenzia delle Entrate, direttore di filiale di Poste Italiane. I numeri del presunto dossieraggio clandestino fanno emergere dimensioni impressionanti. Gli investigatori hanno tracciato oltre 730.000 accessi abusivi ai sistemi informatici pubblici, riconducibili solo a 2 agenti di polizia coinvolti, quindi 85 sono indagati. Stanno analizzando uno a uno, su 2 già hanno fatto quasi 1 milione di accessi abusivi, quindi è anche vero che li vendevano a pochi euro, ma moltiplicate per 750.000 e capite che arrivano cifre importanti. E non si capisce se ci sia proprio un'organizzazione tra queste persone o, come dire, era un andazzo autonomo, però di 85 persone risulta difficile crederlo. Sono

0: Rockin' Rolling Scialpi 1983, Radio Latte e Miele. Questa canzone ci ha fatto cantare e ballare moltissimo in quegli anni. Lui era una star assoluta e veniva inseguito, non poteva uscire di casa. Oggi compie 64 anni, tanti auguri a lui. Ho visto che a Reggio Emilia sono tutti impazziti per Catherine Middleton, quindi quella principessa Kate, che è venuta a Reggio Emilia perché è uno dei centri più importanti per quanto riguarda l'educazione e l'insegnamento dell'infanzia, della prima infanzia. Proprio gli asili migliori al mondo nascono proprio a Reggio Emilia. Questa è una grande bellezza che abbiamo nel nostro paese, tutti innamorati di lei. Lei parla un po' italiano perché ha vissuto qualche mese a Firenze nel 2000. Sapete che all'estero molto spesso si prende un anno sabbatico prima di iniziare l'università, quindi non si fa praticamente nulla per un anno, si viaggia un po'. Lei aveva scelto Firenze perché voleva imparare l'italiano e voleva anche studiare storia dell'arte, e ovviamente vai a Firenze se vuoi studiare storia dell'arte. Dunque, guardiamo il meteo invece, perché da giovedì a sabato ci sono temporali con grandine, neve sulle Alpi, vento, e si abbassano anche un po' le temperature. Domenica dovrebbe migliorare il tempo, essere assolutamente migliore rispetto a questi giorni, ma attenzione, perché lunedì prossimo torna il maltempo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
10: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
13: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
14: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
15: Latte e miele, lo

0: estranei a partire da ieri. Alessandra Amoroso su Radio Latte e Miele. Allora, il caso di Pietracatella, piccolo centro del Molise, continua a muoversi tra interrogatori serrati, nuovi elementi investigativi sul duplice omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, morte dopo Natale per avvelenamento da ricina. La pista considerata più solida dagli inquirenti resta quella interna alla cerchia familiare e, secondo quanto emerso nelle ultime ore, rilanciato anche da diverse trasmissioni televisive, tra le persone finite sotto la lente degli investigatori ci sarebbero due donne considerate al momento figure centrali negli approfondimenti investigativi. Ci sono anche delle chat che sono abbastanza inquietanti, perché in queste chat si parla proprio dei semi di ricino, che è proprio lì che viene estratta questo, che viene stato questo veleno, sui acquisti si chiede anche se un acquisto sia sempre tracciabile. Quindi, come dire, in queste chat si sta dicendo che si vuole acquistare dei semi di ricino da cui prendere la ricina e uccidere due persone. Quindi effettivamente ormai gli inquirenti sono vicinissimi alla soluzione del caso.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
4: 9 e 4
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, partiamo con Gaia questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon giovedì 14 maggio da Francesco e Natalia. Le notizie più importanti, naturalmente la visita di Trump a Pechino da Xi Jinping. Lui dice avremo un fantastico futuro insieme, ma si avvisa conflitto se Taiwan fosse mal gestita. Sapete che Taiwan è questa isola che è vicinissima alla Cina. Pechino sostiene che sia cinese, ma c'è una repubblica riconosciuta da, diciamo, dal mondo occidentale. Quindi vedremo quello che succederà. Anche domani ci collegheremo poi con Caterina per parlarne in modo più diffuso. E poi la cronaca italiana, si sta parlando sempre tantissimo del caso Garlasco. Siamo vicinissimi alla richiesta del rinvio a giudizio per Sempio. Anche in questo caso vedremo quello che succederà. Naturalmente la revisione, se ci sarà, del processo di Stasi è un atto assolutamente indipendente, quindi non c'entra quasi nulla. Il doblete dell'Inter che vince anche la Coppa Italia dopo aver vinto il campionato, un autogol e Lautaro regalano la Coppa Italia a Chivu. E poi l'annuncio della Presidente del Consiglio in Parlamento: entro l'estate l'ok alla delega per la ripresa dell'energia nucleare in Italia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Spot. Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
12: La tua salute non può aspettare.
13: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
14: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
15: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
16: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
17: Latte e miele.

Testa direzione c'è Paola Iezzi qui su Radio Latte Miele. C'è un'ultima ora che riguarda l'omicidio a Taranto, perché è stato fermato il sesto componente di quella che viene definita la Baby Gang. Un quindicenne avrebbe confessato di essere stato lui a sferrare i fendenti mortali all'addome di Sacco Bacari. Ha parlato anche il prete della cattedrale di Taranto e dice che è sdegnato dal fatto che non ci sia sdegno nella città. Effettivamente è una vicenda terribile, perché Sacco Bacari stava andando al lavoro alle 5 del mattino ed è stato ucciso molto probabilmente solo per il colore della sua pelle. Quindi è qualcosa di agghiacciante, e agghiacciante che sia entrato in un bar a chiedere aiuto e sia stato buttato fuori da questo bar, e questa persona non ha chiamato neanche la polizia. E anche adesso, dice Don Emanuele, appunto il prete della cattedrale di Taranto, dice: perché non c'è un fiore sul luogo, perché non c'è una manifestazione, perché non c'è non ci sono persone che pregano per lui. Effettivamente è una storia drammaticissima, tanti giovanissimi coinvolti, appunto il quindicenne che avrebbe confessato ed è stato lui a sferrare i pendenti, ma gli inquirenti vogliono capire bene, perché temono che lui si stia prendendo anche colpe di altri, perché sapete, per un quindicenne, come dire, anche se è omicidio, quindi omicidio volontario, poi qui ci sarebbe l'aggravante anche dell'odio razziale, sono molti anni di carcere, ma sicuramente meno rispetto a quello che succederebbe a un adulto, magari un 22enne come quello fermato questa notte.

0: immensamente c'è Laura Pausini, disco la temiera di questa settimana. Laura Pausini che tra l'altro è intervenuta su uno sfogo di Francesca Michelin su Instagram, perché la Michelin dice di essere stanca, non lo dice ma lo fa capire, delle critiche, o sei troppo magra, o sei troppo grassa, o sei troppo muscolosa, o non sei muscolosa, o c'è i capelli che ti stanno male. Effettivamente c'è sempre questo sfoggio di critiche, spesso fatto da donne tra l'altro, che è la cosa che mette più i brividi. La Pausini ne ha approfittato per dire: se sei una donna non puoi neanche saper cantare, perché sennò urli e basta. Poi questa è una sua visione, anche se poi ci sono donne che sono molto apprezzate per la voce. A me piace molto Laura Pausini, però no, penso a Giorgia, penso a Mina, nessuno dice che non sanno cantare. Allora parliamo però di cose molto più meno simpatiche, perché da oggi, che è il 14 maggio, è possibile inviare, parte ufficialmente oggi la fase operativa della dichiarazione dei redditi precompilata del 2026. Da questa data, cioè da oggi, i contribuenti possono modificare, integrare e inviare online il modello 730 direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate, senza necessariamente passare per i CAF o i commercialisti. La macchina fiscale è già pronta da giorni, sapete che dal 30 aprile era possibile consultare online il proprio 730 già precompilato. Se vedete che è tutto ok, basta dire ok. Se ci sono delle cose da inserire, magari se pensate alle spese mediche, tendenzialmente l'Agenzia delle Entrate tiene conto delle vostre spese mediche fatturate ovviamente, e le trovate già lì, però magari c'è qualche centinaio di euro di diverso, basta indicarlo, basta avere le prove delle fatture, non ci sono problemi.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
12: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
14: Latte e miele.

Quando torniamo su Radio Latte Miele parleremo ancora una volta del ritorno nelle scuole americane e svedesi di penna e carta e la scrittura in corsivo. Ora vi lascio a Umberto Tozzi con Ti amo, poi c'è Chi fermerà la musica dei Pooh.

Fermerà la musica dei Pooh qui su Radio Latte e Miele Nessuno, perché parte oggi proprio il Pooh 60, la nostra storia, perché sono 60 anni di carriera. Si parte stasera dall'Arena di Verona, 14 maggio, dopodomani di nuovo Arena di Verona, poi quest'estate faranno una lunghissima tournée che arriverà anche all'autunno con il Palazzo dello Sport a Roma, ad esempio, con due date, 15 e 16 ottobre, a Firenze il Nelson Mandela Forum il 2-3 ottobre. Quindi veramente un successo pazzesco per questa band che c'è da 60 anni, davvero bravi. Allora, vi dicevo del ritorno al corsivo. In realtà anche il nostro ministro dell'istruzione Valditara ha chiesto a ogni scuola sì, di ordine grado, di tornare al corsivo. Anche gli americani, che sapete avevano abbandonato la scrittura a mano da molti anni, dal prossimo anno scolastico vogliono che gli studenti tornino a scrivere con la propria mano e la propria penna. Lo stesso fa la Svezia. Perché? Perché si stanno moltiplicando studi scientifici che hanno confermato che scrivere a mano sia molto molto meglio per il cervello, perché come dire, si diventa più elastici e plastici mentre si scrive, soprattutto in corsivo. Quindi i nostri figli, i figli americani, gli svedesi, torneranno a scrivere in corsivo, e questa è un'ottima notizia.

0: che ora è la fine del mondo, c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di altro, parliamo di quello che sta succedendo intorno al Castello delle Cerimonie. Allora, io non lo conosco semplicemente per sentito dire e per aver letto sui giornali le varie vicende, ma non ho mai visto il programma televisivo che è legato al Castello delle Cerimonie, quindi come dire, sono neutro, no, né una passione né un qualcosa di negativo. Nuovo colpo di scena però, perché il Consiglio di Stato, dopo il ricorso dei Polese, che sono i proprietari di questo Castello delle Cerimonie, dice la struttura resti aperta. Quindi la Sonrisa avrebbe dovuto chiudere tra ieri ed oggi, perché il TAR della Campania l'11 maggio aveva confermato la revoca della licenza commerciale da parte del comune di Sant'Antonio Abate. Resterà invece aperta e continuerà ad ospitare banchetti e cerimonie di nozze almeno per qualche altra settimana, perché il Consiglio di Stato, che sarebbe la corte d'appello, diciamo, del TAR, al quale gli avvocati della struttura avevano presentato ricorso contro il comune, ha sospeso l'efficacia e l'esecutività della sentenza del TAR. Bisogna capire, perché ci sarà una discussione in Camera di Consiglio per sciogliere definitivamente il nodo, e so che ci sono un sacco di fan contenti per questo Castello della Cerimonia. Beh, si può aprire da un'altra parte, no? Se vi piace tanto, se lì non è possibile averlo più, io a vederlo non so, no, se festeggerei i miei 18 anni, però ognuno fa quello che vuole. Ora c'è il meteo e poi torniamo.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Spot.
14: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno, offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
15: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
16: Agriturismo da Piero.
13: In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
16: Latte e miele.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Ma che idea, è Bunker 44 con Pino D'Angiò qui su Radio Latte Miele. E insomma, questa canzone ci fa parlare anche di quello che sta succedendo in Cina. Sapete che c'è Donald Trump, che tendenzialmente fa un po' il bullo in giro per il mondo, ma non a Pechino, perché Xi Jinping, devo dire, che rimane sempre con la barra molto dritta, senza farsi spaventare da niente. Mentre, Trump dice: avremo un futuro fantastico noi americani, noi cinesi, dobbiamo essere amici, non avversari, eccetera eccetera, Xi Jinping fa sapere che se gli Stati Uniti non dovessero gestire in modo appropriato il dossier Taiwan, USA e Cina potrebbero entrare in guerra. Quindi mentre appunto l'americano cerca di fare il super amico, lui dice: ok, ma attenzione, perché Taiwan è nostra e non permetteremo nessuna intromissione da nessun paese straniero. Sapete che è una vicenda che preoccupa tutti, ovviamente. Taiwan è un'isola che è posta geograficamente vicino alla Cina, la Cina sostiene che sia sua, ma c'è una repubblica, e vedremo insomma la situazione. In molti sostengono che in questo viaggio potrebbero trovare anche un accordo su Taiwan i due leader, che sono poi i leader più importanti al mondo.
1: L'ora esatta è offerta da
2: eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su eurofestivalnews.com. Dieci e cinque.
0: Siamo sempre all'interno di giovedì 14 maggio. Buongiorno da Natalia, Francesco, Matilde.
3: E anche da George Lucas, Mark Zuckerberg e Valeria Marini.
0: Oggi infatti immaginavo che la frase fosse di Valeria Marini.
3: No, oggi è una perla indovinello.
0: 59 anni, era molto interessante.
3: Sì,
0: ha detto frasi interessanti lei.
3: Sì, ora vediamo se indovini. Vai, fate i bravi.
0: No, non fanno i bravi quest'anno.
3: Quest'anno non fanno i bravi i nostri ascoltatori.
0: Li sento, li vedo.
3: Li vedi?
0: Allora, Natalia vi augura un fantastico giovedì 14 maggio, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Allora, arrivo io che apparecchio la perla, che apparecchia a sua volta l'oro. Scopo di Paolo Fox di questo giovedì 14 maggio. Oggi nel 44 nasce George Lucas, quindi il grande regista, no? Ideatore di Star Wars, Guerre Stellari in italiano. Poi colui che ci ha rovinato la vita, nell'84 nasce Mark Zuckerberg, fondatore e ideatore di Facebook. E nel 67 chi ce l'ha migliorata?
0: Chi?
3: Valeria Marini. Valeria Marini.
0: 59,
3: Io ti dico una citazione di uno di loro tre e tu devi indovinare con
0: sono
3: i nostri ascoltatori.
0: Sono tutti e tre molto pop, quindi è difficilissimo.
3: Esatto, poi sono simili, dai. Ambizioni simili, capacità simili. Allora, bisogna avere rispetto del nostro percorso e di ciò che eravamo, di ciò che siamo e di quello che saremo.
0: È difficilissimo. Chi è?
3: No, indovina.
0: George Lucas.
3: Valeria Marini. Chiaro, dai.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene a fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine: non tornerà il periodo grigio che c'è stato soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni, cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica, e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso per qualcuno, anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo, dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti. Non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato. Non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ha fatto più volte delle questioni economiche da sanare. In generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei Pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì. Anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto.

0: Arisa su Radio Latte e Miele, che ci ricorda nel verso di questa canzone Il tuo profumo che lei odia le spiagge all'agosto. Arisa, anche noi, però a volte sai, le ferie soprattutto in Italia sono un po' forzate, però non rendiamoci tristi, che è giovedì, il mio giorno preferito. Vai Nati!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Buongiorno, Mati e Nati con voi fino alle 12, anche questa mattina a vostro discapito. Per oggi c'è da giocare, da indovinare un sacco di cose, perché ho capito che l'unico modo per crescere bene, per diventare vecchi, è non smettere mai di essere un po' bambino, un po' bambina, giocare, anche perché quando arrivano i problemi veri della vita, se tu li vedi come un gioco, come una strategia, magari poi non ti butti proprio giù. Certo, li devi prendere con serietà, però puoi anche giocare a risolvere la tua vita. Ma oggi non giochiamo a questo, non riuscirei mai a farlo riguardo le vostre vite, non riesco con la mia, figuriamoci. Quindi, allora, apparecchio, la nostra prima chiacchiera. Se qualcuno all'ascolto viene da Torino, ha vissuto a Torino o conosce, ha degli interessi magici, può dirci qualcosa circa tutte le leggende che viaggiano attorno a questa città, che si dice sia parte di due triangoli magici del mondo che coinvolgono Torino e altre, quindi triangoli, altre quattro città, va bene? Quindi due triangoli. In una c'è Torino, in un triangolo c'è Torino, in un altro triangolo c'è sempre Torino. Quindi le altre città sono quattro, capiamo? Inizia con la matematica, Nati, era una pessima idea. No, sono quattro. Vabbè, insomma, conoscete le leggende relative alla magia, no? Che si aleggia sopra Torino, che accoglie anche i visitatori che la vanno a visitare solo un giorno. Parliamo di Torino perché oggi comincia ufficialmente il Salone del Libro di Torino, una delle fiere di respiro internazionale più importanti dell'Italia, e quindi ci spulciamo un po' di novità. Va bene? Bene.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
14: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Hantavirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
4: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
15: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
16: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi.

0: 2% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire. Latte mia.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, la chitarra di Fulminacci, devo dire bella magnetica, in questo nuovo estratto dal suo ultimo album, si chiama Calcinacci, il tour si chiama Palazzacci, lui si chiama Fulminacci, non c'è bisogno di spiegare il motivo, sono assonanze molto simpatiche, dai, di questo ragazzo che adesso ha preso una deriva invecchiata, nel senso che si vuole mostrare sempre pieno di gel, con questi completoni, giacca e cravatta, molto più grandi della sua taglia, ma credo che andassero in tanti decenni, quelli più belli di quelli che viviamo adesso. Allora, continuiamo con quello che ci potete dire stamattina al 335-787-1910. Uno dei nostri temi è la leggenda che aleggia attorno alla magia di Torino, che tra l'altro è divisa in magia bianca e magia oscura, perché Torino fa parte di tre triangoli magici, Torino e altre due città nel caso della magia scura e nel caso della magia bianca. Ci sono un sacco di simboli e soprattutto ci sono stati secoli in cui Torino, oltre ad essere stata anche la nostra capitale, quindi città importantissima, sapete, era famosa soprattutto per massoneria, società segrete, spiritismo, studi alchemici ed esoterici. Questo è anche questa l'atmosfera che accoglie ogni anno da tanti anni il Salone del Libro di Torino, che si fa ovviamente come tutte le fiere che vivacizzano le nostre città in Italia e nel mondo, sempre più social. Ho scoperto per esempio stamattina che ogni anno il Salone del Libro di Torino ha un paese ospite, ospita un paese straniero e anche una regione ospite italiana. Quest'anno la regione ospite è l'Umbria, quindi un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici umbre. E mentre lo stato che viene ospitato, che ha un bel padiglione enorme e pomposo, sarà la Grecia.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Chi treni con le armi del

0: insieme a te.
1: 2 minuti e 47 di Eugenio in Via di Gioia qui su Radio Latte Miele, baciamoci, è il loro ultimo pezzo, mentre noi oggi abbiamo apparecchiato una puntata bella artistica. Sapete che il giovedì è uno dei miei giorni preferiti e secondo me quando si parla di arte, anche se uno non è per niente appassionato, si può parlare proprio di tutto, e c'è una notizia che sta facendo chiacchierare una delle città d'arte più importanti del mondo, che poi qual è? Che non è una città d'arte, cioè in qualsiasi piccolo paesino italiano, per esempio, so che esiste un piccolo museo civico, il museo della forchetta, il museo dei pennuti, ne ho visti mille, però sapete, Parigi è un pelo più famosa. E questa notizia ci porta fino al Musée d'Orsay, il Musée d'Orsay che è molto famoso per ospitare la più grande collezione degli impressionisti, quindi da Monet, Manet, Edgar Degas, Renoir, non me ne vengono in mente altri, quindi sapete quella corrente che utilizzava queste pennellate molto sprecise perché questi quadri andavano guardati da lontano. È un po' come quando sei troppo vicino allo schermo, non ci vedi e quindi cominci ad invecchiare porgendo il tuo braccio sempre più lontano dal viso, no? Perché così riesci a leggere quel messaggio che ti è appena arrivato della tua nipote, del tuo nipote. Che succede? Appena inaugurato una sezione di opere senza artista, senza titolo, perché sono state trafugate, erano state nascoste e rubate durante il periodo del nazifascismo, e questa nuova collezione si chiama Indovina l'opera. Ed è per questo, cara amica mia Natalia in regia e tutti voi all'ascolto, che tra poco faremo un grande indovinellone con alcuni dei più grandi quadri famosi al mondo e voi dovrete indovinare chi li ha fatti.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rubo.

0: taglialui.it. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Nuovi disagi nei collegamenti aerei da Sardinia verso Milano. Un volo Aero Italia partito da Cagliari Elmas Airport diretto a Linate, rientrato poco dopo il decollo per un non meglio precisato problema tecnico. La compagnia ha riprotetto i passeggeri su un altro aereo disponibile a Cagliari, consentendo la partenza con ritardo. Il velivolo coinvolto è rimasto fermo in pista per controlli. Si tratta del secondo episodio della giornata. In mattinata ieri era stato cancellato anche il volo ITA Airways Alghero Linate delle 8:35, sempre per motivi tecnici. Un uomo di 53 anni, Bastiano Ruiu, è stato trovato senza vita in via Bovet a Sassari. A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che lo hanno trovato riverso a terra nel palazzo dove viveva da poco tempo. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Ruiu era noto per un fatto di cronaca avvenuto nel 2008, quando all'ippodromo Pinna uccise durante una lite Gavino Garau, colpendolo con un forcone. Prosegue in corte d'assise a Cagliari il processo a carico di Claudio Gulisano, accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Maria Dessì nel dicembre 2024 nel quartiere del Sole. In aula sono stati ascoltati amici della coppia, vicini di casa e il direttore della filiale Unicredit, dove famiglia e imputato avevano i conti. Tra le testimonianze chiave, quella di una vicina che avrebbe visto il 44enne uscire dall'abitazione poche ore dopo il delitto. Secondo l'accusa, il movente sarebbe economico. L'uomo avrebbe ucciso genitori per problemi finanziari. Il maltempo costringe il comune di Sassari a modificare il programma degli eventi legati alla Cavalcata Sarda 2026, rinviati lo spettacolo Riti e Suoni dalla Sardegna previsto a Monte d'Accoddi e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in calendario oggi e domani. Gli appuntamenti saranno recuperati in estate. Stop anche al battesimo della sella all'ippodromo Pinna, annullato per impraticabilità del terreno. Slitta sabato 16 invece l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Resta confermato il laboratorio di camiceria sarda del negozio Bagella di Corso Vittorio Emanuele con l'artigiano Giovanni Cherchi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. La festa della bellezza.
10: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio.
12: Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
13: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
14: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
15: Proteggi la tua casa e la tua azienda con i sistemi di sicurezza Tecnopolis System. Sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, allarmi antintrusione intelligenti. Non aspettare che sia troppo tardi. Vivi con serenità, proteggi chi ami e ciò che hai costruito. Contatta la Tecnopolis System e scopri come difendere la tua casa e la tua impresa. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
16: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
17: Latte e miele.

0: Cesari Predanie, da strada 18, fronte Moda Planet.
1: Nella storia della musica italiana, ma anche mondiale, tra le mille mila canzoni dedicate al mare, oppure le 3000 più dedicate all'amore, ce ne sono tantissime dedicate al cielo, e arriva semplicemente Il cielo di Lucio Dalla.

Notte dei pensieri suona all'88 qui su Radio Latte Miele, la voce è ovviamente quella di Zarrillo, scambiabile solo se proprio vogliamo, per i meno esperti, con quella di Mango, soprattutto in questa canzone, secondo me. Ma non vi offendete, sono dei paragonucci che vengono solo, dal mio parere, non richiesto. Allora, continuiamo a parlare del Musée d'Orsay oggi, uno dei più grandi, famosi e visitati musei di Parigi, una delle grandi capitali dell'arte, appena inaugurato una mostra che si chiama Di chi è quest'opera? Quindi sarà proprio una sezione della grande galleria degli impressionisti piena di opere di cui non sappiamo né titolo né artista né autore, quindi né autrice. Sono tutte opere rubate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e non sono state ancora reclamate. Quindi c'è un grande appello verso il pubblico: ehi, ma voi che siete appassionati d'arte, che magari avete visto altre opere di questo artista e riconoscete lo stile, di chi è secondo voi quest'opera? Cioè, non hanno proprio codici, hanno solo un codicino di esportazione queste opere, che vanno da quadri a opere più scultoree, e solo questo le caratterizza. Quello che manca in questa galleria è la tipica targhetta museale in basso a destra, che troviamo tendenzialmente in basso a destra in tutte le gallerie, in tutti i musei del mondo, in basso a destra, un po' come la firma, no? All'interno di una lettera, se ci pensate, o di un biglietto di auguri. E invece di riportare quindi persona e titolo, si riporta la storia di quando è stata rubata, di dove si trovava, di quando è stata salvata, di quando è stata riesposta e ritrovata. Che, se ci pensate, a livello di uno scrigno del passato, che può essere ogni piccola o grande opera d'arte, è una storia quasi più interessante del titolo e dell'autore. Arriva Irene Grande.

0: Suona il 93 su Radio Latte Miele, c'è Irene Grandi su Radio Latte Miele. Grazie Nati, quando c'è da disannunciare la Irene ho bisogno di una pluralità, di un coro di voci. Ma soprattutto resta col microfono vicino a te, cara Natalia, perché inizia il quizzone per te e per i nostri ascoltatori. Siccome il Musée d'Orsay è uno dei musei più importanti di Parigi, ha appena inaugurato una collezione che si chiama Di chi è quest'opera? Oggi giochiamo insieme a voi non con le opere meno famose per adesso esposte in quella galleria, ma con le opere Nati più iconiche di tutti i tempi. Ovviamente non ti vado a chiedere chi ha disegnato o dipinto la Gioconda, siamo ad un livello leggermente più difficile. Funziona così: io vi dirò il titolo di un'opera e voi avete 3 secondi in più rispetto a Natalia, che può rispondere live, per indovinarli. Quindi Nati, se la sai, lascia 3 secondi agli ascoltatori, che poi ci faranno sapere se ti hanno battuto.
1: Tanto non le so.
0: No,
1: aiuto da casa.
0: Parto col facile perché vi faccio sapere cosa ha detto Natalia stamattina. Ricordati chi è mia madre, quindi una grande professoressa di storia dell'arte. Allora ho deciso che se le indovini tutte ti chiedo anche dove sono esposte oggi. Hai capito?
1: Vabbè, dai, iniziamo.
0: Vai, iniziamo, ma giochiamo fino alla fine dell'ora, tranquilli. Dai, La nascita di Venere, 1485.
1: Botticelli.
0: Benissimo, nome di Botticelli?
1: Sandro.
0: Benissimo, andiamo avanti. La creazione di Adamo, 1512. 1, 2, 3 per gli ascoltatori. Vai tu, Natalia.
1: Michelangelo.
0: Perché qual è la creazione di Adamo?
1: È quella in cui c'è Adamo e Dio che si toccano col dito.
0: Quindi è la Cappella Sistina.
1: Ah, certo.
0: Ecco,
1: sì,
0: io non pensavo che tutti sapessero come si chiamano. No, dai, vabbè. Guernica, e poi andiamo avanti.
1: Guernica, Picasso, Pablo.
0: Ah, il Pablo. Ora mi dici tutti i nomi di Picasso, Natalia.
1: Sì.
0: Li puoi cercare nella pubblicità, dai.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Spot. Clever, Firestone, BKT, ritrovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
11: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: LM Pneumatici, 079 78 65 11. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Latte e miele.

0: ora che non ho più te, Cesare Cremonini, da veramente una manciata di mesi fa, ma io torno ad un altro nome, di un altro grande artista. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, più o meno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
1: Anche più o meno è un nome suo?
0: Più o meno faceva rima più o meno con Nepomuceno, che è veramente il nome più difficile di Picasso tra i suoi, mi sembra che siano 17 o una quindicina di nomi.
1: Dopo quello di Esteban, il maggiordomo di Zac e Cody.
0: Ah, vedi, questa reference molto colta. Senti, Nati, continuiamo a giocare con te e con i nostri ascoltatori. Io vi dico il titolo di un'opera d'arte molto famosa. Voi avete 3 secondi per indovinare l'artefice, va bene? Poi arriva Natalia con la sua risposta o non risposta.
1: Aiuto.
0: Poi ci dovete far sapere se la battete a questo gioco. Vado. La ronda di notte. Siamo nei Paesi Bassi.
1: La ronda di notte, ok. Van Dyck, van...
0: Brava, il van c'è sempre.
1: Il van c'era.
0: Rembrandt van Rijn.
1: Ah, Rembrandt, okay.
0: Però l'urlo, siamo sempre al nord.
1: Dai, questo facile.
0: 1, 2, 3 per gli ascoltatori.
1: Munch.
0: Bravo. Nome?
1: Friedrich.
0: No, Edward. No.
1: Ah, già, hai ragione. Ce l'avevo Edward, Poi ho detto Friedrich.
0: Restiamo al nord con la ragazza con l'orecchino di perla. Sempre Paesi Bassi.
1: Ce l'ho proprio stampato qua l'immagine.
0: Secondo me la ragazza con l'orecchino di perla, tutti hanno in mente il quadro e in meno hanno presente l'autore, Jan con la V.
1: Purtroppo non lo so.
0: Ma sono sicura che all'ascolto avete indovinato. Jan Vermeer. Jan Vermeer. Latte e miele.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
5: 11 e 16
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar by due superstar della musica italiana. By significa da parte di. Una volta disannunciai qui su Latte Miele una canzone dicendo by, e mi dissero: ma ti parla italiano? Avete ragione. Quindi superstar di Tiziano Ferro e Giorgia ad aprire la seconda ora di Caffè Cliché di oggi, una puntata giocosa. Stiamo indovinando gli artisti, gli artefici di alcune delle opere d'arte più famose al mondo. Dovete indovinare prima di Natale, avete 3 secondi in più di lei. Allora, Nati, sei pronta? Non googlare, Ti vedo che guardi lo schermo.
1: Hai ragione, non stavo guardando un'altra cosa.
0: Non portare i bigliettini a scuola. Va bene. Allora, dai, questa è famosissima. La grande onda. Scusa, la grande onda di Kanagawa.
1: Allora, pittore giapponese.
0: Sì. E si chiama
1: Kawa.
0: Ok. Si chiama Okusai. Benissimo, bravissimi. Poi, aspetta, queste sono difficili. Il bacio. 1, 2, 3.
1: Klimt.
0: Nome?
1: No.
0: Gustavo.
1: Giusto,
0: Gustav Klimt.
1: Gustav.
0: Dai, allora, questa è anche politica, Siamo okay. All'interno, siamo all'alba della rivoluzione. No, dopo la rivoluzione francese, la libertà che guida il popolo.
1: Lo so, Delacroix.
0: Delacroix, benissimo. Ultima, dai, ultima la vuoi difficile l'ultima o la vuoi facile? Scegli tu, vai, no, ce l'ho io l'ultima. La risurrezione.
1: Riesci a spiegarmelo un attimo?
0: C'è Gesù,
1: sì,
0: che risorge da una tomba,
1: dal suo sepolcro,
0: Nati, proprio dal suo sepolcro, capisci? Dal suo santo sepolcro.
1: Ah, Piero della Francesca.
0: Brava! Bravissimi anche voi, che sicuramente avete battuto Natalia in regia.
1: Non credo proprio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2020.

0: conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino, la Sardegna in tavola.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
3: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
0: LM Pneumatici, 079 78 65 11. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.
5: Così.

0: Nicola Filippucci, tutte ragazze vogliono canzoni d'amore, un titolo lungo tanto quanto quasi tutti i nomi, 15 nomi, 16 nomi di Pablo, Picasso, Juan, Manet Pumuseno, de la Ruiz Trinidad, eccetera, eccetera. Va bene? Più o meno, scusate professori e professoresse di storia dell'arte all'ascolto. Cambiamo materia, perché oggi, il 14 maggio del 2026, inizia ufficialmente il Salone del Mobile di Torino. E mi piaceva... Ho detto Salone del Mobile, scusate, questa Milano ci distrugge. Meno male che oggi inizia, non rinizia il Salone del Mobile, basta, quello è ad aprile, ce lo siamo portati a casa anche quest'anno. Inizia il Salone del Libro di Torino, che si tiene in questo lingotto incredibile. Stamattina, che è l'ex tra le prime fabbriche della Fiat, stamattina guardavo le immagini del lingotto, io non l'ho mai visitato, magari voi sì, e era pensato per fare dei test sulle automobili appena collaudate sopra il tetto, e quindi c'è questo tetto incredibile che ci ricorda una pista da corsa, ma con una pendenza che lo fa sembrare veramente un cioccolatino, dato che Torino è anche la terra dei primi cioccolatini della storia. Quando è che i cioccolatini sono diventati cioccolatini e prima erano cioccolata? Quando qualcuno, proprio per il Gianduiotto, ebbe l'idea geniale di confezionarli uno ad uno, ed è così che nascono i cioccolatini. Per noi italiani sono nati in Italia, per altri da altri paesi sono nati negli altri paesi. È come un po' il tiramisù, è Treviso, è Verona, è l'insalata russa. Perché di dov'è? Non mi dire che l'insalata russa non è russa, Natalia.
1: Purtroppo nessuno vuol prendersi la responsabilità di quel piatto, di quel quindi piatto per noi è insalata russa, per i russi è insalata francese.
0: No!
1: Sì.
0: Non ci credo, bellissima questa storia. Comunque volevo parlare di libri, tra poco ne parliamo. Adesso siamo qui ad ascoltare i Daft Punk. Ah no, è Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Francesco Cabbani, la sua ultima canzone si chiama Summer Funk, questa estate che entra sempre di più nelle nostre orecchie, femminile, sì, scusate, nel mio dialetto c'è orecchi e l'orecchio. L'orecchio va bene? Non lo so, vabbè, non importa. L'estate che entra sempre di più in radio, anche a livello di titolo, Summer Funk, Francesco Gabbani. Noi stavamo parlando della fiera che inaugura un po' la stagione estiva delle fiere internazionali in Italia. Parliamo del Salone del Libro. La prima domanda che mi sono fatta: ma perché a Torino? Innanzitutto è una fiera piuttosto giovane, perché la prima edizione è stata fatta nel 1988. Ecco, quindi non parliamo del 1800, quando nascono, no, le prime esposizioni universali, se ci pensate, tra Parigi, Londra e anche l'Italia stessa. No, 1988, perché la città di Torino, che ripeto è stata anche importantissima per la storia politica e quindi culturale italiana, aveva una forte tradizione, sia industriale che culturale. E se ci pensate, una fiera deve essere fatta sia di cultura che però di commercio, perché è una chance, soprattutto ho letto, per i piccoli, le piccole case editrici, di farsi notare dai grandi e da tutti quei visitatori che vanno a visitare. Torino è stata la città che ha poi accolto tantissimi scrittori. Per esempio, il primo che mi viene in mente è sicuramente Italo Calvino, che non è nato a Torino, è nato a Cuba, poi è stato a Sanremo, quindi è anche lo scrittore di Sanremo, ma poi ha vissuto e scritto tanto a Torino. Ma è anche la casa, Torino, della casa editrice Einaudi. Ok? E dopo la crisi industriale degli anni Ottanta, Torino aveva bisogno di una svolta positiva. Come lo salvo il mondo? Sì, con la cultura e con i libri.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino, e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
12: L'oroscopo è offerto da...
13: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
14: Spot. Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno, offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
3: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
12: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life. Per dormire. Design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
17: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
18: Latte e miele.

esistono in Italia anche mille canzoni con all'interno del titolo la parola donna, donna selvaggio, donna, una donna per amico. Arriva quella di De Gregori, ma prima un'altra donna.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Francesco De Gregori, l'outro al piano, una delle outro al piano e delle intro al piano più belle della storia della musica italiana. Io non vi parlerei mai se il countdown nello schermo davanti al quale mi trovo non mi dicesse: Mati, devi entrare anche sull'outro al piano di questa magica canzone dell'83. La donna cannone, dai, vi faccio godere gli ultimi secondi, Nati. Mamma mia, che magia, Nati, io la posso solo sciupare adesso questo momento radiofonico. Allora facciamo così, lanciamo subito il nostro prossimo disco, ci porta negli anni 90, nel 99. Beh ragazzi, che vi devo dire, noi dobbiamo solo dire grazie a Jovanotti, che pur avendo dedicato alla stessa donna per quasi tutta la sua carriera le sue canzoni d'amore, ce le ha regalate di modo che anche noi possiamo dedicarle, perché non avete mai detto a una persona che anche in una giornata buia lei è un raggio di sole.

0: scoperte Jovanotti mentre canta anche in uno studio di incisione, secondo me quasi solo lui. Un raggio di sole dal 99 su Radio Latte Miele. Un po' di messaggi. Allora, mi spiace Matilde, ci scrive la Dani da Torino, ma una volta era più bello il salone del libro. Vi ascolto con amore, vi adoro. Nati, c'è un vi, plurale, adora anche a te la Dani di Torino. Grazie Dani. Allora, io credo che una fiera, soprattutto se parla di cultura, se parla di libri, e parlare di libri è come parlare di tutto, ok? Basta che non si parli di niente, debba sempre questa fiera rispecchiare quello che succede. E infatti leggevo gli ultimi temi che sono emersi, che hanno fatto chiacchierare negli ultimi anni, dall'intelligenza artificiale alla censura, la libertà di espressione che in certi paesi è ancora un lusso, la sostenibilità nell'editoria, perché comunque parliamo di pagine e pagine e pagine stampate che le persone però purtroppo comprano sempre meno. Quindi è un po' come quando la musica rispecchia quello che succede. Se è musica dura vuol dire che sono tempi duri, se è musica triste vuol dire che i sorrisi ve li strappa solo, dai, solo Radio Latte Miele, volevo dire questo. E poi ci scrive anche la signora che ci chiama Monelle, ok? Aspetta che non trovo la sua firma. Vabbè, comunque buongiorno Monelle. Io non voglio fare la saputella, ma avete dimenticato una pittrice del 1600 veneziana che è stata la prima al mondo a fare del minimalismo in un'epoca maschilista. Si chiamò Rosalba Carriera, e quindi questa ascoltatrice poi ha dato il nome di Rosalba anche alla figlia. Guardi, ha ragione, non ho menzionato nessuna pittrice femminile, c'è anche quella della Giuditta, famosissima, la Gentileschi, Artemisia Gentileschi. Purtroppo anche questo succede quasi ancora anche con la musica, quando qualcuno ti chiede cinque pittori, i cinque pittori più famosi del mondo, i cinque cantanti più importanti dell'Italia, purtroppo ancora siamo in un'epoca in cui i nomi sono quasi tutti maschili. Ma tranquilli, tra poco arriva l'ultimo quiz per la nostra Natalia in regia, ma soprattutto per voi all'ascolto.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
5: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
6: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
7: Latte Miele.

0: Che dal 2010 su Radio Latte Miele e da qui il quizzone finale con una difficoltà in più. Vi ricordate il format di Avanti un altro? Quindi il gioco finale di Paolo Bonolis si chiama La Scelta. Io devo andare veloce e esporti sempre con le opere d'arte un'opera e ti dico due artisti, due artefici. Devi rispondermi, Nati, dalla regia, con la risposta sbagliata. Se no io ricomincio e tu perdi i soldi.
1: Va bene.
0: E quali soldi? Chissà, la gloria.
1: Il caffè.
0: E la gloria. Sì, dai, se vinci offro io domani. Tanto toccava a me.
1: Sì,
0: comunque.
1: Esatto.
0: Allora, pronti anche voi all'ascolto, eh?
1: Dai.
0: Le opere sono facili. Gioconda, Leonardo, Donatello.
1: Donatello.
0: Le ninfe, Monet o Manet?
1: Manet.
0: Il David, Michelangelo o Pistoletto?
1: Pistoletto.
0: Medusa, Caravaggio, Tiziano?
1: Tiziano.
0: Notte stellata, Andy Warhol o Van Gogh?
1: Andy Warhol.
0: Il bacio, Klimt o Hayez?
1: Vabbè, questo è però...
0: Era un trabocchetto!
1: Okay.
0: Tutti e due.
1: Tutti e
0: Quindi
1: due.
0: Quindi il bacio sia di Klimt che di Hayez. Il taglio, Lucio Fontana o Lucio Battisti?
1: Lucio Battisti.
0: Brava, però fammi ricominciare, le indovinate tutte. Posso ricominciare il gioco come se... Dai,
1: vai,
0: fammi andare.
1: Hai 20 secondi.
0: Vai. Gioconda, Leonardo, Donatello.
1: Donatello.
0: Le ninfe, Monet o Manet?
1: Manet.
0: Il David, Michelangelo, Pistoletto.
1: Pistoletto.
0: Medusa, Caravaggio, Tiziano.
1: Tiziano.
0: Notte stellata, Andy Warhol o Van Gogh?
1: Warhol.
0: Il bacio, Klimt o Hayez?
1: Tutte e due.
0: Il taglio, Lucio Fontana o Lucio Battisti?
1: Battisti.
0: Yeah! Comunque era Lucio Dalla.
1: Brava me.
0: Brava te.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 12 e 12.
0: Buongiorno indiani.
4: Che bel saluto.
0: Dai, questo era carino.
4: Molto bello.
0: Va bene, tutto ok, Enrico?
4: Potremmo farlo ogni giorno.
0: No, a volte vorrei portare il flauto.
4: Va bene.
0: Ok, allora, tra poco inizia, anzi è iniziato ufficialmente l'indiano, ma ti lascio anche a te con un giochino.
4: Vai, giochiamo.
0: Ci siamo divertiti stamattina con gli ascoltatori, quindi a mo' di Paolo Bonolis.
4: Sì, il gioco al contrario.
0: Esatto,
4: sì.
0: Devi rispondere.
4: A Paolo.
0: Laurentiis.
4: A Paolo.
0: Laurentiis, scusate.
4: È il presidente del Napoli.
0: Buongiorno anche a lui. Allora, comunque vado con opera famosa, devi indovinare l'artista, l'artefice. Sbagliato. Vado,
4: Sì.
0: Il taglio, Lucio Fontana, Lucio Battisti.
4: Il?
0: Tagli. Il taglio.
1: Vabbè, dai.
0: Il taglio.
4: Lucio Battisti.
0: Bravissimo.
4: Ti confonde, no? Il contrario.
0: Medusa, Caravaggio o Tiziano?
4: Medusa, Tiziano.
0: Bravo. Le ninfe, Monet o Manet?
4: Manet.
0: Bravo. Basta,
4: sono un fenomeno.
0: Sei bravissimo.
4: Sono un fenomeno.
0: Però secondo me Battisti avrebbe saputo anche tagliare bene.
4: Battisti
0: le tere.
4: Poteva tutto.
0: Sì, poteva.
4: Cara Matilde.
0: Allora, grazie.
4: A domani, passa. Have a nice day.
0: Have a nice day.
4: Iniziamo con Serena Brancale. Levante e Delia.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, superato mezzogiorno, inizia l'Indiano. Come ogni giorno si inizia con l'informazione, ci si lancia nell'argomento di oggi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia.

0: su taglialui.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev l'Andaluz. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700. Latte.

con Arcomi, la loro Vacci Piano su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 14 maggio a tutti. Abbiamo superato mezzogiorno ed inizia l'indiano. Sono Enrico, siamo insieme per le prossime 2 ore e mezza. Oggi parliamo di abitudini irrinunciabili. Nella storia, il 14 maggio 1984 nasce Mark Zuckerberg, patron di tante... patron si usa ancora, non lo so, vabbè, comunque creatore dei social network moderni. E diciamo che è nato lo stesso anno mio, ma il conto in banca è leggermente diverso. Non parliamo di soldi oggi, no, dai, soldi è una materia un po' volgare. Parliamo di abitudini irrinunciabili. Lui indossa sempre la stessa maglietta, la maglia grigia con cui lo vedete spesso nei vari comizi, nei vari video, anche su Instagram, nelle fotografie. E perché fa così? Perché non vuole perdere tempo. Il suo pensiero è rivolto a fare del business, fare dei danari. Le vostre abitudini irrinunciabili quali sono? Ci sono nella vostra quotidianità quelle cose che fate sempre, ripetutamente? Elencatemele al nostro numero 335 787 1910. Il disco bellissimo di Laura Pausini adesso si chiama Immensamente.

0: immensamente Laura Pausini, questa è Radio Latte e Miele, questo è l'Indiano.
1: Su Radio Latte e Miele, l'Indiano.
0: Oh, giovedì 14 maggio, in cui si parlerà di abitudini irrinunciabili nella nostra quotidianità. Tutto questo perché nasce Zuckerberg. E voi direte, ma che cosa c'entra Zuckerberg con i suoi social, con le abitudini irrinunciabili? Sicuramente scrollare prima di andare a dormire è un'abitudine malsana che abbiamo, ne parleremo diffusamente nelle prossime 2 ore e mezza. Ma perché Zuckerberg mette sempre la stessa maglia? È nella sua comfort zone della maglia grigia, possiamo anche chiamarla in questo modo, per non perdere del tempo. Lui è sempre rivolto al fatto di fare business. Nasce nel 1984, quindi oggi fa 42 anni, e ha trasformato un esperimento universitario ad Harvard nel social network più influente della storia, cioè Facebook. Visionario e spregiudicato, ha ridefinito il concetto di privacy e connessione globale, è diventato poi uno dei miliardari più giovani di sempre. La sua evoluzione, passata dalle felpe con il cappuccio alla divisa grigia, appunto da leader globale, lo vede oggi impegnato nella sfida del metaverso proprio con Meta. Tra successi straordinari, acquisizioni strategiche come Instagram e WhatsApp e accese controversie anche etiche, no, sui dati, rimane una figura molto molto polarizzante. È il simbolo del nerd che ha conquistato il mondo, capace di influenzare non solo il mercato tecnologico ma la democrazia e le relazioni umane stesse. È stato molto criticato diffusamente in questi anni. Non voglio parlare di lui oggi, voglio parlare di voi. Quali sono quelle cose che fate sempre ripetutamente cascasse il mondo ogni giorno? Raccontatemele. 335 787 1910.
1: L'Indiano con Enrico Di Donà.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Una ragazza di 20 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Italia a Nuoro. La giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce quando è stata colpita da una Mercedes guidata da una donna quarantenne proveniente da via Corrasi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118. La ventenne, soccorsa anche da alcuni passanti, è stata trasportata all'ospedale San Francesco. È riportato traumi alle gambe, ma non sarebbe in gravi condizioni. Il maltempo cambia il programma degli eventi della Cavalcata Sarda 2026 a Sassari. Il comune ha rinviato lo spettacolo Riti e Suoni della Sardegna, previsto a Monte d'Accoddi, e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in programma oggi e domani 15 maggio. Gli eventi saranno recuperati durante l'estate in date ancora da definire. Annullato anche il battesimo della sella all'ippodromo Pinna per impraticabilità dell'area. Rinviata invece a sabato 16 anche l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Confermato il laboratorio di camiceria sarda nel negozio Bagella in corso Vittorio Emanuele. 9 studenti palestinesi evacuati dalla Gaza Strip sono arrivati in Sardegna grazie a un progetto umanitario promosso dall'Università degli Studi di Sassari, dalla Regione e dall'ERSU Sassari. I ragazzi accolti all'aeroporto di Alghero Airport potranno proseguire gli studi universitari grazie a borse di studio da 12.000 euro e all'ospitalità nelle residenze universitarie. Ad accoglierli il rettore Gavino Mariotti e l'assessore regionale Antonio Piu. Difendere il diritto allo studio significa difenderlo in tutto il mondo, ha dichiarato il rettore. Altri 8 studenti arriveranno col prossimo corridoio umanitario dalla Palestina. Pubblicata l'ordinanza della Guardia Costiera per le regate preliminari dell'America's Cup in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Le limitazioni scatteranno già 2 giorni prima per consentire le prove libere. Il campo di gara sarà tra Susiccu e Sant'Elia con un'ampia area di sicurezza e zone riservate a imbarcazioni autorizzate, VIP e spettatori. Durante le regate, tra le 12.30 e le 18, sarà vietata la navigazione nel campo gara a tutte le unità non autorizzate. Previsti anche divieti per SUP, kayak e canoe nell'area principale, mentre gli spettatori potranno assistere alle gare solo nelle zone dedicate indicate dagli organizzatori. È tutto, a più tardi.
6: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. La festa della bellezza. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
12: Per Dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
14: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
15: E dove?
14: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
16: Latte e miele!

0: per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
1: La musica italiana su Radio Latte Miele è la protagonista. La celebriamo ogni ora con un bel viaggio nel tempo. C'è Ivano Fossati dal 79 con La mia banda suona il rock e poi Adriano Celentano dall'84.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: enorme successo di Celentano, 1984, proprio l'anno in cui nasce Zuckerberg, nonché il sottoscritto. Con Susanna nel nostro viaggio nel tempo hanno suonato gli anni 80. Parliamo oggi di abitudini irrinunciabili che vi fanno sentire in una comfort zone, magari anche per scaramanzia. Abitudini, pigrizie, tanti sono già i messaggi. Vi ringrazio. Vado a Mantova da Giacomo. Altro che magliette grigie, dice. Io sono anni che ogni mattina, prima di svegliare i miei bimbi, mi siedo in cucina al buio completo e bevo un bicchiere d'acqua ghiacciata guardando fuori. È l'unico momento in cui il mondo è solo mio, perché poi si risveglia, è veramente la giornata, caro Giacomo. Anche se sapevo che l'acqua va bevuta, è vero, è ottimo bere un bicchiere d'acqua al mattino, ma deve essere temperatura ambiente. Adesso non voglio farmi i fatti tuoi, caro Giacomo, eh? Beatrice da Siena, ciao indiano, la mia fissazione è la borsa. Ogni sera alle 22.30 svuoto tutto sul tavolo e la riorganizzo. Chiavi a destra, portafogli a sinistra. Se non lo faccio, la mattina dopo mi sento come se avessi perso la bussola. Chiudo con Federico, scrive da Aosta. Io ho il rito del parcheggio. Anche se trovo posto davanti al lavoro, devo fare il giro dell'isolato ascoltando la fine della vostra canzone di Radio Latte e Miele. Grazie Federico. Ce n'è una molto bella adesso, eh? C'è Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare.

0: Poesia di Masini, 1990, ci vorrebbe il mare nel nostro viaggio nel tempo. Il mare ci vorrebbe sempre, magari, caro Marco, non per andarci a fondo, ma per godersi anche un po' di iodio. Noi giochiamo, vai!
1: Ci nascondiamo!
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Beato chi abita al mare. Allora, dal mare in realtà andiamo un pochino lontano nel ci nascondiamo, perché mi sto nascondendo in uno sport invernale nato nel XVI secolo fra laghi ghiacciati, che col mare insomma non hanno molto a che fare, e pietre pesanti. Il protagonista è un disco di granito levigato che può pesare fino a 20 kg. Nel mondo è conosciuto col poetico nome scacchi sul ghiaccio. Si gioca su una corsia ghiacciata molto particolare che viene chiamata rink. Non fate battute, si chiama rink, si chiama così, cosa devo fare? Vi ho detto ieri l'indizio numero 3. Tutto inizia con uno scivolamento elegante e il rilascio di una stone. Bisogna avvicinarsi il più possibile al centro di un bersaglio colorato e chiamato house, cioè casa. Vi dico oggi che è l'unico sport al mondo dove gli atleti usano freneticamente una scopa. Dai, 335 787 1910, avete già indovinato tutti praticamente ieri, continuate a rispondere oggi al nostro numero, così domani verrete messi in un bussolotto, uno di voi fortunato verrà omaggiato dai nostri gadget.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte e miele.

0: una delle canzoni più belle utilizzate possibilmente come dedica d'amore alla propria partner o il proprio partner. Questa è Radio Latte e Miele, quasi alla fine della prima ora dell'Indiano, parliamo di abitudini irrinunciabili e molti di voi si stanno focalizzando sulle abitudini del mattino. Siete un pochino divisi, c'è chi si lava i denti prima di colazione e altri che si lavano i denti dopo la colazione, e in effetti questa divisione, cercando anche online, non è ben definita. Lavarsi i denti prima di colazione però sembra la scelta vincente per la scienza. Durante la notte infatti i batteri proliferano e rimuoverli subito evita che banchettino un po', no, con gli zuccheri mattutini, producendo degli acidi dannosi. Il fluoro del dentifricio inoltre crea anche uno scudo protettivo sullo smalto. Farlo dopo i pasti, specie se acidi, per esempio il caffè o le spremute, rischia di spazzolare via lo smalto ammorbidito. Però l'opinione pubblica, come dicevo, è un pochino divisa. Secondo diversi sondaggi, circa il 60% delle persone preferisce lavarsi i denti dopo la colazione per uscire di casa con l'alito fresco e la bocca pulita. Questa è una risposta, ho cercato una risposta dalla scienza, dai vostri messaggi. Continuate a dirmi quali sono quelle abitudini irrinunciabili nella vostra quotidianità. 335-787-1910.
1: L'Indiano.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
4: 13 e 13
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Tu. Sarà bellissimo. Voilà. Julie ha ripreso un brano incredibilmente meraviglioso di Fabio Concato, cantautore raffinato, profondo, e è nata una collaborazione veramente molto importante. Julien, in arte Julie, lo ha raccontato proprio ai nostri microfoni in questo mese di maggio ricchissimo per Radio Latte e Miele, sotto le grinfie di Edoardo e Matilde. Ha proprio raccontato l'excursus, no, di questa estate, l'estate scorsa, in cui ha passato molto tempo ascoltando Concato, ha proposto questa collaborazione al cantautore milanese, che ha accettato di buon grado di creare questo capolavoro. Adesso ok, salute e benessere, poi al rientro con noi Paolo Camilli, un attore importante che ci parlerà di Italy Burns, che andrà in scena il 16 e il 17 maggio al Teatro Repower di Milano.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
6: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo sottocutaneo è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelle che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e la rigenerazione. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva, diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei ricettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di ricettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela, semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti, precursori delle staminali, giusto?
7: Sì.
6: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
5: Grazie per essere stati con noi.
7: Spot. Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos. A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
10: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Kleber, Firestone, BKT. Li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
11: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
12: Latte e miele.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Latte e Miele. Paolo Camilli è con noi, l'avevo promesso, eccoci qua.
1: Eccoci,
0: caro
1: ciao.
0: Paolo, parliamo di Italy Burns, l'ho già accennato anche prima. 16 e 17 maggio al Teatro Repower di Milano, ritorna ancora Paolo Camilli, sei confermato.
1: Esatto.
0: In questo ruolo incredibile, in questo evento benefico che schiera sul palco oltre 150 artisti impegnati gratuitamente, lo vogliamo sottolineare, per sostenere Unlights Lombardia. Lo spettacolo di quest'anno si chiama Alibi. Tema libero, caro Paolo, a te la parola.
1: Ecco. Ebbene sì, come hai detto te, è il secondo anno che partecipo a Italy Burns, ma soprattutto perché il clima che si crea è veramente meraviglioso, perché siamo così tanti artisti, tutti uniti dalla stessa causa, perché ripetiamolo, appunto, tutti lavoriamo gratuitamente e si crea un'energia veramente rigenerante, e quindi non potevo dire no quest'anno. L'anno scorso sono stato veramente colpito da tutto quello che si è creato, e quindi bissiamo con questo Alibi, che però è un po' un giallo con anche comico, ironico, ma come si suol dire, fa ridere ma anche riflettere,
0: anche emozionare. Ho sentito degli spoiler, mi hanno raccontato, che non dirò naturalmente in onda, e ti sei rimesso in gioco, insomma, in questo progetto così corale e ambizioso. Il tema dell'alibi è importante, ma secondo te qual è l'alibi più pericoloso che usiamo oggi per ignorare i temi così importanti come per esempio la prevenzione?
1: Ma sì, esatto, non si parla soltanto di prevenzione rispetto al contagio fisico, ma anche al contagio delle idee. Mm-mm. E quindi anche delle nostre convinzioni. Quindi questo sarà anche il tema centrale di Italy Burns quest'anno, che di anno in anno cresce sempre di più e tocca sempre più tematiche, volte sempre a sensibilizzare ovviamente lo spettatore.
0: Assolutamente sì. Ascoltiamo un brano bellissimo di LDA e H7 e poi torniamo a confermare ancora una volta le date di Italy Burns, 16 e 17 maggio. Ci sono LDA e H7 con la loro novità, si chiama Santa.

0: Santa LDI H7, questa è Radio Latte e Miele e qui con me collegato c'è Paolo Camilli. È un bel onore, ricordo Paolo Camilli, grande attore, anche quest'anno confermato sul palco di Italy Burst 16 e 17 maggio al Teatro Repower di Milano. Radio Latte e Miele è media partner di un evento, Paolo, che vi vede protagonisti per un tema nobile.
1: Esatto, tema nobilissimo, e soprattutto io veramente ringrazio tutti coloro che sono dietro, che organizzano, perché immaginate organizzare le prove per 150 artisti che
0: ovviamente... un po' complesso.
1: Sì, è complesso, perché lavorando gratuitamente comunque bisogna incastrare gli impegni di tutti, quindi veramente è un lavoro immenso, e però insomma siamo felici di impegnarci, infatti sì. Adesso noi la chiamiamo un po' la settimana santa, è la settimana dove tutti ci ritroviamo e proviamo tutti i giorni per costruire tutto quanto.
0: Tra insomma, l'altro c'è la voce del crime per eccellenza che apre lo show, no? Con Stefano Nazzi, com'è lavorare con lui?
1: Esatto.
0: È impressionante, vero?
1: Non l'ho conosciuto ancora, quindi magari spero, mi auguro ci sarà occasione questa settimana.
0: Sarai un detective tra noir ed ironia, ma anche tanta emozione, un cluedo teatrale che affronta temi molto seri come l'HIV, no? con ironia anche.
1: Esatto, perché ovviamente, come dicevo prima, la prevenzione e tutto ciò che riguarda il tema dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili viene affrontato, è il fulcro, il tema centrale di Italy Burst, però quest'anno andremo a toccare anche altri temi di attualità.
0: Certo, per chiudere, caro Paolo, poi diamo appuntamento,
1: sì.
0: Noi ci vedremo il 17, ecco, personalmente.
1: Ah,
0: un invito, perfetto. Agli ascoltatori, se dovessi convincere qualcuno che non è mai stato a teatro a vedere Italy Burst, a venire a Repower, quale indizio da detective gli daresti per incuriosirlo?
1: Ma allora, direi soltanto, avete mai visto uno show con oltre 150 artisti, attori, cantanti, ballerini, coreografi italiani famosi, importanti, grandi e piccini in un unico show? Io no, è la prima volta che l'ho visto qualche anno fa proprio grazie a Italy Burst, quindi ve lo straconsiglio, perché io da spettatore poi mi sono innamorato del progetto e quindi ho sposato anch'io la causa.
0: Sarà sicuramente meraviglioso per tutte le generazioni, per tutte le età. Quindi 16 e 17 maggio a Milano, caro Paolo, appuntamento al Teatro Repower di Milano. Assolutamente sì. Buon arte, io in bocca al lupo non lo dico.
1: Grazie, vive il lupo.
0: Esatto, e quindi niente, appuntamento a Milano 16-17 maggio.
1: Grazie.
0: Buon
1: ciao.
0: Lavoro, caro Paolo Camilli. Grazie mille.
2: L'Indiano con Enrico Di Donà.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Spot.
7: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Una ragazza di 20 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Italia a Nuoro. La giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce quando è stata colpita da una Mercedes guidata da una donna quarantenne proveniente da via Corrasi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118. La ventenne, soccorsa anche da alcuni passanti, è stata trasportata all'ospedale San Francesco. Ha riportato traumi alle gambe, ma non sarebbe in gravi condizioni. Il maltempo cambia il programma degli eventi della Cavalcata Sarda 2026 a Sassari. Il comune ha rinviato lo spettacolo Riti e Suoni della Sardegna, previsto a Monte d'Accoddi, e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in programma oggi e domani 15 maggio. Gli eventi saranno recuperati durante l'estate in date ancora da definire. Annullato anche il battesimo della sella all'ippodromo Pinna per impraticabilità dell'area. Rinviata invece a sabato 16 anche l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Confermato il laboratorio di camiceria sarda nel negozio Bagella in corso Vittorio Emanuele. 9 studenti palestinesi evacuati dalla Gaza Strip sono arrivati in Sardegna grazie a un progetto umanitario promosso dall'Università degli Studi di Sassari, dalla Regione e dall'ERSU Sassari. I ragazzi accolti all'aeroporto di Alghero Airport potranno proseguire gli studi universitari grazie a borse di studio da 12.000 euro e all'ospitalità nelle residenze universitarie. Ad accoglierli il rettore Gavino Mariotti e l'assessore regionale Antonio Piu. Difendere il diritto allo studio significa difenderlo in tutto il mondo, ha dichiarato il rettore. Altri 8 studenti arriveranno col prossimo corridoio umanitario dalla Palestina. Pubblicata l'ordinanza della Guardia Costiera per le regate preliminari dell'America's Cup in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Le limitazioni scatteranno già 2 giorni prima per consentire le prove libere. Il campo di gara sarà tra Susicco e Sant'Elia con un'ampia area di sicurezza e zone riservate a imbarcazioni autorizzate, VIP e spettatori. Durante le regate, tra le 12.30 e le 18, sarà vietata la navigazione nel campo gara a tutte le unità non autorizzate, previsti anche divieti per SUP, kayak e canoe nell'area principale, mentre gli spettatori potranno assistere alle gare solo nelle zone dedicate indicate dagli organizzatori. È tutto, a più tardi.
9: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. La festa della bellezza.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Latte e miele.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita.
1: Bella Vita, Bella Vita.
0: Bella Vita News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluc, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Una ragazza di 20 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Italia a Nuoro. La giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce quando è stata colpita da una Mercedes guidata da una donna quarantenne proveniente da via Corrasi. Sul posto sono intervenuti

gli agenti della polizia locale e il personale del 118. La ventenne, soccorsa anche da alcuni passanti, è stata trasportata all'ospedale San Francesco. Ha riportato traumi alle gambe, ma non sarebbe in gravi condizioni. Il maltempo cambia il programma degli eventi della Cavalcata Sarda 2026 a Sassari. Il comune ha rinviato lo spettacolo Riti e Suoni della Sardegna, previsto a Monte d'Accoddi, e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in programma oggi e domani 15 maggio. Gli eventi saranno recuperati durante l'estate in date ancora da definire. Annullato anche il battesimo della sella all'ippodromo Pinna per impraticabilità dell'area. Rinviata invece a sabato 16 anche l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Confermato il laboratorio di camiceria sarda nel negozio Bagella in corso Vittorio Emanuele. 9 studenti palestinesi evacuati dalla Gaza Strip sono arrivati in Sardegna grazie a un progetto umanitario promosso dall'Università degli Studi di Sassari, dalla Regione e dall'ERSU Sassari. I ragazzi accolti all'aeroporto di Alghero Airport potranno proseguire gli studi universitari grazie a borse di studio da 12.000 euro e all'ospitalità nelle residenze universitarie. Ad accoglierli il rettore Gavino Mariotti e l'assessore regionale Antonio Piu. Difendere il diritto allo studio significa difenderlo in tutto il mondo, ha dichiarato il rettore. Altri 8 studenti arriveranno col prossimo corridoio umanitario dalla Palestina. Pubblicata l'ordinanza della Guardia Costiera per le regate preliminari dell'America's Cup in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Le limitazioni scatteranno già 2 giorni prima per consentire le prove libere. Il campo di gara sarà tra Susiccu e Sant'Elia, con un'ampia area di sicurezza e zone riservate a imbarcazioni autorizzate, VIP e spettatori. Durante le regate, tra le 12.30 e le 18, sarà vietata la navigazione nel campo gara a tutte le unità non autorizzate. Previsti anche divieti per SUP, kayak e canoe nell'area principale, mentre gli spettatori potranno assistere alle gare solo nelle zone dedicate indicate dagli organizzatori. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 15 e 0 minuti. Bella Vita News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata da Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Bella vita.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Bella vita news.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
3: È sola e deve far conto solamente sulle proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé, e quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ma se il nostro amore è veramente un grande amore, no.
1: Bella Vita.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Bella Vita News.
4: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne, l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
5: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
4: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
6: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
7: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
6: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
8: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
6: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
4: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella Vita. Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Un viaggio nel tempo con la musica della tua vita. Disco Classic.

euro alla parte civile e l'uomo dovrebbe scontare la pena con lavori di pubblica utilità. Secondo le accuse, nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata, poi aveva spinto la donna sul letto intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito l'uomo aveva tentato un approccio sessuale ma era scappato appena la donna si era messa a urlare. La Guardia di Finanza ha eseguito decine di perquisizioni a Cagliari nell'ambito di un'inchiesta su una presunta banda specializzata in truffe legate alle aste giudiziarie. Tra i circa 15 indagati figurerebbero anche un dipendente comunale, un messo notificatore e un vigile urbano. Secondo la procura, i truffatori avrebbero incassato caparre da persone interessate ad acquistare case e auto a prezzi vantaggiosi utilizzando documenti falsi e una finta agente. Le vittime sarebbero almeno una dozzina. L'inchiesta coordinata dalla PM Enrico Lussu avrebbe avuto conseguenze gravissime. Una vittima si sarebbe tolta la vita e un'altra sarebbe stata salvata in extremis. L'assessore comunale Giuseppe Macciotta ha precisato che il comune e l'assessorato allo sport sono estranei alla vicenda. Le spiagge della Sardegna, premiate con la bandiera blu, salgono a 17 nel 2026 con l'ingresso del litorale di Teulada. Il riconoscimento assegnato premia le località balneari con mare pulito e servizi di qualità. Vediamo l'elenco completo: Sassari, Sorso, Castelsardo, Badesi, Trinità, D'Agulto e Vignola, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palau, La Maddalena, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Barisardo, Sant'Antioco, Teulada e Quartu Sant'Antioco. Elena. Le alghe accumulate al Poetto all'altezza della prima fermata continuano a far discutere. Per Federalberghi Sud Sardegna rappresentano un danno d'immagine per Cagliari, soprattutto in vista di un evento internazionale come l'America's Cup. Confesercenti Sardegna, che rappresenta gli operatori del litorale, propone invece di spostare temporaneamente le alghe per liberare la spiaggia. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
1: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe Mibia da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. 3 anni fa a Ossi entrò in casa di una 86enne e tentò di violentarla. Oggi in tribunale a Sassari un uomo 52enne residente nel paese è stato condannato a 3 anni. Il giudice ha disposto anche il pagamento di 5.000 euro alla parte civile e l'uomo dovrebbe scontare la pena con lavori di pubblica utilità. Secondo le accuse, nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata. Poi aveva spinto la donna sul letto, intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito l'uomo aveva tentato un approccio sessuale, ma era scappato appena la donna si era messa a urlare. La Guardia di Finanza ha eseguito decine di perquisizioni a Cagliari nell'ambito di un'inchiesta su una presunta banda specializzata in truffe legate alle aste giudiziarie. Tra i circa 15 indagati figurerebbero anche un dipendente comunale, un messo notificatore e un vigile urbano. Secondo la procura, i truffatori avrebbero incassato caparre da persone

il riconoscimento assegnato premia le località balneari con mare pulito e servizi di qualità. Vediamo l'elenco completo: Sassari, Sorso, Castelsardo, Badesi, Trinità, D'Agulto e Vignola, Glientu, Santa Teresa di Gallura, Palaula, Maddalena, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Barisardo, Sant'Antioco, Teulada e Quartu Sant'Elena. Le alghe accumulate al Poetto all'altezza della prima fermata continuano a far discutere. Per Federalberghi Sud Sardegna rappresentano un danno d'immagine per Cagliari, soprattutto in vista di un evento internazionale come l'America's Cup. Confesercenti Sardegna, che rappresenta gli operatori del litorale, propone invece di spostare temporaneamente le alghe per liberare la spiaggia. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe Mibe da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. Il leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. 3 anni fa a Ossi entrò in casa di una 86enne e tentò di violentarla. Oggi in tribunale a Sassari un uomo 52enne residente nel paese è stato condannato a 3 anni. Il giudice ha disposto anche il pagamento di 5.000 euro alla parte civile e l'uomo dovrebbe scontare la pena con lavori di pubblica utilità. Secondo le accuse, nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata, poi aveva spinto la donna sul letto, intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito l'uomo aveva tentato un approccio sessuale, ma era scappato appena la donna s'era

Macciotta ha precisato che il comune e l'assessorato allo sport sono estranei alla vicenda. Le spiagge della Sardegna premiate con la bandiera blu salgono a 17 nel 2026 con l'ingresso del litorale di Teulada. Il riconoscimento assegnato premia le località balneari con mare pulito e servizi di qualità. Vediamo l'elenco completo: Sassari, Sorso, Castelsardo, Badesi, Trinità, D'Agulto e Vignola, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palaula, Maddalena, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Barisardo, Sant'Antioco, Teulada e Quartu San Elena. Le alghe accumulate al Poetto all'altezza della prima fermata continuano a far discutere. Per Federalberghi Sud Sardegna rappresentano un danno d'immagine per Cagliari, soprattutto in vista di un evento internazionale come l'America's Cup. Confesercenti Sardegna, che rappresenta gli operatori del litorale, propone invece di spostare temporaneamente le alghe per liberare la spiaggia. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

agito lontano. Forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.